cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Kings League, l'Automatica Sport Italy, è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzies Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io!
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando!
7: Sì, però anche per i più piccoli!
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
2: Il supermercato è in chiusura.
3: Abbiamo dimenticato l'acqua.
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
7: Radio Italia.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.

sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok.

0: Il supermercato è in chiusura!
1: Abbiamo dimenticato l'acqua!
2: Vado io!
3: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando!
3: Sì, però anche per i più piccoli!
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
0: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
5: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Rama, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianlu.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
5: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Il supermercato è in chiusura!
8: Abbiamo dimenticato l'acqua!
9: Vado io!
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando!
10: Sì, però anche per i più piccoli!
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: te.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il supermercato è in chiusura!
7: Abbiamo dimenticato l'acqua!
8: Vado io.
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando.
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
3: Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: ma sono matta.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: giochiamo, dai.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
13: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
12: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gianlu.
15: Sono proprio curiosa.
12: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
12: Per vivere esperienze uniche.
15: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
12: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenziali.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online.

0: DM, qui io sono, qui compro. Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato, 16 maggio 2026. Il tycoon si è innamorato del Cinesun. Trump ha definito la visita con Xi Jinping incredibile, parlando sul volo di ritorno da Pechino. Il tema caldo, l'Iran, sul quale il presidente americano è ancora indeciso se revocare le sanzioni alle compagnie petrolifere cinesi che comprano petrolio iraniano, e ha detto che con l'Iran non avrò molta più pazienza. Hanno parlato poi della vendita di soia, aerei, petrolio, e hanno chiuso, dice il tycoon, fantastici accordi commerciali. Ma fantastici per chi? Intanto Xi Jinping dovrebbe andare negli Stati Uniti a restituire la scampagnata nel mese di settembre. L'Italia, dove c'è guerra, c'è. Inviate due cacciamine a Gibuti. In auto si scontra con un cinghiale, lei rimane illesa mentre l'animale muore. Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale causato dall'attraversamento del tratto di strada statale 89 tra Manfredonia e Foggia in Puglia da parte di un gigantesco cinghiale. La donna è rimasta illesa mentre l'animale è deceduto. Hantavirus, anche l'Italia è colpita, inevitabili le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, e che potrebbero dire che non succederà niente, tutto bene, andrà tutto bene, era la frase storica. Poco fa l'agenzia Standard & Poor's ha confermato il rating, cioè l'affidabilità dell'Italia, BBB+ con Outlook, cioè l'affidabilità futura, positivo. Niente manovra, inflazione al 2,7%, occhio però allo spread. I morti alle Maldive, i PM di Roma aprono un'indagine e attendono la relazione ufficiale. Le autorità maldive dicono le operazioni di recupero dei 5 italiani sono ad alto rischio. In aprile, secondo l'Istat, l'inflazione è al 2,7% su base annua, le stime sono più 2,8%, pesano, come detto, le tensioni dei prezzi dei beni e dell'energia e alimentari non lavorati. Per la Banca d'Italia il debito della pubblica amministrazione sale a marzo e arriva a 3.158,9 miliardi di euro, le amministrazioni centrali più 19,9 miliardi. E l'Italia tifa Sal da Vinci nella finale dell'Euro Song Contest 2026. Dice Micaela Ramazzotti: io vi voglio informare che ho sposato il mio personal trainer, che si chiama Claudio Pallitto, e ci siamo sposati in Umbria. Micaela Ramazzotti, sì, felicitazioni Maya, e chi se ne frega. Lo sport, il ciclismo, al Giro d'Italia, Vingegaard vince la 7ª tappa e si avvicina alla maglia rosa Eulalio. Il calcio, 37ª giornata, siamo a Red Razionem, domani Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, tutte a mezzogiorno per salvaguardare l'integrità della corsa alla Champions.

0: Bolelli va a Vassori in semifinale nel doppio, out d'Arderi con Rud che se la vedrà in finale con Sinner o Rublev, fermati dalla pioggia sull'1 set a pari e 4-2 per Jannik. Oggi si riprende, eh? Dai Jannik. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte d'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su gran parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
8: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
7: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
8: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
7: Ci vediamo là.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Alla ricerca della qualità.
15: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: Porca vacca, non sul tappeto!
16: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
17: Fino a 27 km con un litro.
18: 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
20: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i

0: Buoni Pasto, Ticket Restaurant, Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Toto sa di felicità.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Emilia Romagna sulla 1 Milano-Napoli, rallentamenti tra Modena Sud, Reggio e Emilia, direzione Napoli. In Lombardia sulla 9 Leinate e Como Chiasso, rallentamenti tra lo svincolo di Lomazzo Sud e Lomazzo Nord, direzione Svizzera. In Sardegna sulla statale 131 di Carlo Felice, corsia chiusa dopo l'incrocio variante di Uras e prima di casa cantoniera di Marrubiu, strada statale 126 sud occidentale sarda in direzione Porto Torres. Sempre in Sardegna, corsia chiusa prima dell'incrocio Ponte Cracazia e dopo l'incrocio Villa Santa, strada statale 293 di Giba e statale 197 direzione incrocio Cagliari. Nel Lazio, statale 148 Pontina, tratto chiuso causa incidente tra l'incrocio Borgo Piave e l'incrocio di Sezze. Nelle Marche, statale 3 via Flaminia, carreggiata chiusa prima dell'incrocio Calmazzo, statale 73 bis di Bocca Trabaria e dopo l'incrocio Acqualagna, statale 257 Ape Chiese in direzione incrocio Piazzale Flaminio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Quattro volte! È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli! Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
11: E di vincere, Antonella!
12: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
12: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
15: Amore, mi racconti una storia?
16: Va bene, dai.
17: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: te.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Madame Marrakech con Volevo capire, buongiorno. Oggi è una giornata bella per noi, speciale, particolare. Adesso vi racconterò tutto, comunque andiamo in ordine. Sono Fiorella, buon sabato. Iniziamo questo weekend, weekend bello per noi, perché ieri sera è stato spettacolare. E questa mattinata, ve lo dico, parleremo veramente tanto di musica. Quindi rimanete con noi ci prepariamo, aspetto i vostri messaggi e vado. Già, ho tutto questo entusiasmo, che vi devo dire, ma ieri sera è stato un grande successo il nostro Radio Italia Live, il concerto. Allora, ci siamo a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I 5 sub italiani morti alle Maldive oggi, nuove immersioni per provare a recuperare i corpi. Diverse ipotesi sulle cause, indaga la Procura di Roma, verifiche su brevetti e permessi. Trump apre a Xi su Taiwan e avverte l'isola, non dichiari l'indipendenza. Taiwan replica, siamo una nazione indipendente, la vendita di armi statunitensi è fondamentale per la pace. Medio Oriente, prorogata di 45 giorni la tregua in Libano, ma un raid israeliano uccide 6 persone nel sud del paese, a Gaza, eliminato uno dei leader militari di Hamas. Palazzo Chigi smentisce Tagliani, nessuna manovra correttiva, Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, oggi Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo. Il bracciante ucciso a Taranto, 15enne confessa l'omicidio, volevo difendere i miei amici, convalidato il fermo dei 4 minori, oggi l'interrogatorio del 22enne fermato. Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa, in assenza si rischia una multa fino a 400 euro e da metà luglio servirà anche l'assicurazione. Tennis, al Foro Italico riprenderà oggi il match tra Sinner e Medvedev, sospeso ieri per la pioggia, Ruud è il primo finalista, Darderi battuto in 2 set, Bolelli va Vassori in semifinale. Serie A, domani la penultima giornata alle 12, il derby di Roma e le sfide Champions, MotoGP in Catalogna, oggi qualifiche e gara sprint, domani alle 14 la gara.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo entrati nel weekend, oggi sabato 16 maggio 2026 ed è Sant'Ubaldo, Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete,

Non forzate le cose, è inutile andarsi a cercare fastidi e impegni poco graditi. Il vostro ritmo vitale si adatterà automaticamente agli eventi e riuscirete a raggiungere i migliori risultati con poco sforzo e tante soddisfazioni. Toro. Questo giorno sarà piacevole per il clima di leggerezza e di serenità che sentirete aleggiare intorno a voi. Tutto procederà come stabilito nel lavoro, mentre in campo affettivo l'intesa con la persona amata si colorerà di dolcezza e di romanticismo. Gemelli. Favoriti gli spostamenti. Con il cambiamento d'aria anche i vostri pensieri prenderanno una piega più leggera e smetterete di sentirvi condizionati dalle scelte altrui. Con la rinnovata armonia interiore anche il rapporto di coppia riprenderà quota. Cancro. Il termometro del cuore sarà in risalita grazie alla luna in trigono che risolverà le incomprensioni con il partner attraverso il dialogo. Un pomeriggio leggero e sfumeggiante, magari al cinema o per le vie della città, vi aiuterà a ritrovare definitivamente il buon umore. Leone. Non mancheranno le opportunità per incontrare gente, praticare sport e divertirsi. In ambito del cuore, la forza viva dei sentimenti spazzerà via con un sol colpo i malintesi e i contrasti. Per cui, almeno in questo giorno, sarà già estate. Vergine. L'allegria e la disponibilità saranno le vostre doti particolarmente apprezzate dagli amici e dal partner, il quale non mancherà di ricambiarvi con affetto ancora più solido del solito. Questo sabato sarà perfetto per viaggiare. Bilancia. I raggi della luna in sestile vi regaleranno la serenità necessaria per affrontare ogni situazione nel modo migliore. In questa giornata sarete in vena di confidenze. Preparatevi a un pomeriggio rilassante a base di chiacchiere e intimità con i vostri amici più cari. Scorpione. Non sentitevi in obbligo di accettare inviti da amici o da conoscenti per la serata. Un po' di solitudine a volte è utile per riordinare le idee e ritrovare il giusto equilibrio interiore. Le difficoltà nella vita di coppia sono legate anche allo stress e alle vostre responsabilità. Sagittario. Incontri interessanti vi permetteranno di iniziare tenere e profonde amicizie. Non sperperate il denaro e tenetevi lontano da acquisti e viaggi costosi. Piuttosto risparmiate per realizzare i vostri desideri in un secondo momento. Capricorno. La vostra efficienza non farà una grinza e tutti ne trarranno vantaggio, sia professionalmente sia affettivamente. Vi farete nuovi amici e la vita diventerà più interessante e movimentata. Attenzione solo a non stressarvi e a sovraccaricarvi di impegni. Acquario. Sarete rapiti da una serie di emozioni contrastanti, avrete voglia di slanci d'affetto e di nuove avventure, ma al contempo vi chiuderete in voi stessi seguendo un istinto di difesa. Cercate di capire cosa desiderate davvero. Pesci. Dormirete sonni agitati, pieni di preoccupazioni per una situazione affettiva nella quale non riuscite a ritrovarvi fino in fondo. Forse è arrivato il momento di smettere di sognare improbabili incontri miracolosi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Vasco Rossi con va bene così, va bene così, è andata bene così, siamo felicissimi, siamo carichi questa mattina. Allora, innanzitutto buongiorno, siete con Radio Italia, solo musica italiana, quindi abbiamo aperto il nostro weekend questo sabato 16 maggio, sono esattamente le 9:14 minuti. Io sono Fiorella, Paolino, eccolo lì, Paolo Guarnieri in regia. E che cosa vi devo dire? Innanzitutto inizio io dicendo grazie a tutti gli ascoltatori che erano in piazza, ed erano tantissimi, che poi hanno sfidato anche la pioggia, no, ma che poi non è andata malissimo, devo dire la verità. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, sono in televisione, sui social, è stato veramente un grandissimo successo. Parlo chiaramente del nostro grande live di ieri sera. E Anna da Milano dice ma che to dico a fa, no, tra l'altro c'è questa canzone, guarda, hai visto la scaletta? Perché c'è Angelina questa mattina, cioè mi sento onorata di far parte di Radio Italia, solo musica italiana, uno spettacolo da 1 a 10, 100, tutti splendidi, dal presidente Mario Volanti a voi, a tutti presenti in Duomo, e io devo dire a tutti gli artisti. Tutti gli artisti ieri sera sono stati eccezionali, hanno cantato tutti benissimo, ci hanno messo cuore, ci hanno messo anima, ci hanno messo voce, cioè sono stati veramente grandissimi. Allora, io lo so, sono di parte, però aspetto i vostri commenti. Voi c'eravate, eravate in piazza, ci avete visto ieri sera in televisione, insomma è nostra giornata di festa, quindi aspetto i vostri commenti. E non solo, potete scriverci come sempre al 331 995 0095. Adriano, ti facciamo in bocca al lupo, siamo felici che tu ti sia ripreso. Tony, in bocca al lupo anche a te per la tua nuova attività. Saluto Feliciano da Como. Insomma, ecco, questi sono i primi ascoltatori che hanno deciso di interagire con noi. Allora, tanta musica, le notizie, parleremo tanto di musica questa mattina, chiaramente parlando del nostro concerto di ieri sera e parlando anche dell'Eurovision Song Contest, anche perché questa sera ci saranno belle emozioni da vivere. Adesso c'è una nuova canzone, scusate la voce ma il tempo è quello che è, sembra novembre oggi, la nuova canzone di Eddie Brock che abbiamo seguito a Sanremo quest'anno con Avvoltoi, ed è tornato adesso con questo brano che è intitolato Bel Venerdì. Buon ascolto.

0: Quindi nuova canzone di Eddie Brock con Bel Venerdì. Buongiorno, oggi è un giorno bellissimo, non solo per il vostro straordinario successo di ieri sera, ma è anche il 75esimo compleanno di Claudio Baglioni. Io aspetto il suo concerto, scrive Cettina, dal suo concerto fine luglio, anche Orsola da Roma, auguri a Claudio Baglioni. Ma sapete che oggi è una giornata particolare per la musica italiana, perché oltre a Claudio Baglioni ci sono tanti altri artisti che festeggiano, e quindi insomma ne parliamo assolutamente fra poco. Sì, io c'ero ieri sera in Piazza Duomo, è stato bellissimo. Adesso io vado a leggere i vostri messaggi e torno fra pochissimo.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's

0: offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
14: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Tu sei lucido.

0: E l'ha cantata proprio ieri sera con noi in Piazza Duomo questa nuova canzone Arisa Rugiada. Sapete che Arisa ieri sera era al settimo cielo, perché per lei era la prima volta, no, con noi a Radio Italia Live, il concerto, ed era felicissima, emozionata, molto bello. Tra l'altro stavo leggendo un messaggio di Valeria di Milano che dice: mi sono trovata a casa a guardare il concerto con amici, spettacolo top, bellissimo, e ho fatto prendere a mio fidanzato i biglietti per il concerto di Arisa al Teatro Gabber di Milano. Vabbè, stanno arrivando sempre un sacco di complimenti, e scusate, ma oggi dobbiamo celebrare questo grande successo. Cosa scrivete? Ecco: buongiorno alla mia radio, bellissimo il concerto, tutto meraviglioso, cantanti strepitosi, ma sono d'accordo con te, cara Paola da Vicenza, ci hanno dato di tutto ieri sera. I conduttori, quindi i miei colleghi, super speciali. Sì, devo dire che ci siamo divertiti tantissimo. Adesso diamo un attimo la linea al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Valle d'Aosta, sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta, è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Pré-Saint-Didier e lo svincolo di La Tuile. In Lombardia, sulla strada statale 469 Sebina Occidentale, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Lovere, in provincia di Bergamo. In Abruzzo, sulla strada statale 84 Frentana, è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7:30 alle 18 di circa 100 metri tra gli svincoli di Paola, strada statale 107 Silana Crotonese, e di San Lucido, in provincia di Cosenza. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: guida e basta, quando sei alla guida tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ciao Noemi con farfalle tra parentesi nello stomaco. Allora dobbiamo fare gli auguri a Marco da Palermo che ci scrive oggi: io voglio augurare un buon anniversario a mia moglie Rosy, sono 23 anni di matrimonio, tanti auguri, grazie per aver scritto. Invece ci sono Daniela e Antonio da Luino che sono in viaggio in questo momento per andare all'Arena di Verona, dove questa sera ci sarà il concerto dei Pooh. Siamo felicissimi, non vediamo l'ora, e quindi preparatevi a cantare. E poi fatemi salutare Jack da Latino. Jack, sono Fiorella. Io, ma guarda, questo è solo, è un dettaglio, non ti preoccupare. Ieri sera grande spettacolo, siete grandi professionisti. Oddio, noi ci proviamo a dare il meglio. Intanto sono le 9:40 minuti, ancora buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi una

0: aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Nen.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: tua estate.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: di mai.
1: Un'altra grande protagonista del nostro concerto di ieri sera era proprio in forma la ragazza, bella, grintosa, grande voce, grande performance, ma l'ho detto, sono stati veramente tutti molto bravi. Maurizio da Oristano, hai visto che cosa abbiamo fatto, anzi che cosa hanno fatto loro, soprattutto la grande orchestra e i grandi cantanti e gli artisti. Allora ci invitano ad andare a Noto a vedere la straordinaria opera di bellezza effimera, un tappeto di fiori che quest'anno è interamente dedicato alla cultura pop, quindi questi amici, dico, vi consigliamo veramente di non perdere questa occasione. Già Noto è bellissima, non so se l'avete mai visitata, però è da vedere almeno una volta nella vita, dice, questo weekend è ancora più bello, immagino, con tutti questi fiori. Allora adesso siamo pronti per ascoltare Tiziano Ferro ha scelto Lazza per realizzare questa nuova versione di Perdono, canzone grande, il primo grande successo di Tiziano, secondo me sì. Lazza ha detto di essere onorato del fatto che Tiziano lo abbia scelto per impreziosire questo brano. È un brano capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e oggi come ieri tutti lo conoscono. E sì, tutti lo conoscono, guardavo che è uscito nel 2001, quindi ha veramente 25 anni questa canzone, è una canzone senza tempo. Nel frattempo Tiziano si sta preparando per tornare live, noi lo seguiremo, ed eccola questa canzone intitolata Perdono.

Proprio loro hanno aperto ieri sera, hanno cominciato a far divertire il pubblico The Colors, che tra l'altro l'hanno fatto proprio solo un live, hanno fatto uno show, diciamo, perché avevano ballerini, Stash è stato bravissimo, si è proprio scatenato, grandi, grandi, bravissimi anche loro. Salutiamo, chi saluta? No, un sacco di persone a salutare, ogni tanto prendo qualche messaggio così. Allora, questi sono Rosaria e Mario che sono in viaggio, loro dicono per il viaggio di nozze, scusate, vi siete sposati 30 anni fa, diciamo che è il secondo, può essere il secondo viaggio di nozze, comunque va bene così, buon viaggio, buon divertimento. Ok, ascoltiamo adesso l'informazione con il nostro Augusto Abbondanza, poi io ritorno con voi ancora per ascoltare la musica, per parlare di musica e non solo, insomma, parleremo del tempo nella prossima ora. Ma cosa sta succedendo? Io ho rimesso il piumone, devo dire la verità, cosa sta succedendo? Durerà poco, insomma, questa è la bella notizia. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono proprio le ore 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato 16 maggio 2026. Automobilin, Cinesin e di Torin. Stellantis annuncia di avere siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Italia. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. L'agenzia Standard & Poor's poco fa ha confermato il rating dell'Italia, cioè la affidabilità, BBB più con Outlook, ovvero prospettiva stabile, positiva. Niente manovra dunque, inflazione al 2,7%, ma occhio allo spread. 2007-2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla, continuano gli interrogatori, continuano le intercettazioni, ma quando si saprà la vera verità? Bah! La tragedia delle Maldive, i 5 subacquei italiani morti, le vittime, vittime dell'acqua. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica della tragica vicenda. Il bracciante accoltellato, il 15enne confessa a Taranto, Bacari Sacco ammazzato da baby gang. Temevo aggredissi i miei amici, questa la scusante. Ma meno stai zitto, ma stai zitto. Trump dice che con Xi Jinping ha parlato a lungo di Taiwan. Xi Jinping dice importanti accordi commerciali. Banca Centrale Europea, rischi sulla crescita per la guerra, incrina la fiducia delle famiglie e delle imprese. E il Papa segnala che ci vogliono dignità e rispetto per tutti, escludono la pena di morte, le torture e le pene degradanti. Contro le droghe, l'educazione è la chiave della prevenzione. Mattarella precisa che nel mondo ci sono ancora troppe sopraffazioni e violazioni del diritto. Giustizia e libertà sono fondamento di convivenza civile. L'Italia tifa per Saldavinci nella finale dell'Euro Song Contest 2026. Dice Alena Seredova: avevo perso 16 chili, ma ne ho già ripresi 6. È tenersi un po', no? Il tennis agli Open di Roma, Bolelli Vavassori in semifinale nel doppio, out Dardari con Ruud che se la vedrà in finale con Sinner o Rublev, fermati dalla pioggia sul set pari, 4-2 per Jannik, oggi si riprende. Il calcio, playout salvezza in Serie B all'andata, 0-0 tra Bari e Sud Tirol, domani semifinali per la promozione, playoff andata, Juve Stabia contro Monza e Catanzaro contro Palermo. La 37esima giornata del campionato di Serie A, domani Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio, sono le partite tutte alla stessa ora che riguardano, si giocherà a mezzogiorno, la corsa alla Champions. Alle 15 Inter Verona, poi Atalanta Bologna, in serata Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Bene. Siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte d'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali interesseranno molte regioni, in particolare Lombardia, Nord-Est, aree centrali e parte del Sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est e parte delle regioni centro-meridionali. Temperature sotto media. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa nuova canzone di Mace con Salmo e Cola Pesce con Cattive Abitudini. Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati, sono le 10:12 minuti. Naturalmente 7 con Radio Italia, solo musica italiana, c'è questa euforia. Questa mattina sono Fiorella, stiamo festeggiando il nostro grande successo di ieri sera, però adesso vi voglio parlare del tempo. Allora Giuseppe dice: guarda che qui a Potenza è quasi inverno, piove, vento forte a 9 gradi. Guarda che anche qui non lo so quanti gradi ci siano, però ragazzi fa freddo, cioè proprio sembra autunno. E sapete che a quanto pare è diventato veramente difficile prevedere dove pioverà. Ad esempio nel sud dell'Europa i modelli climatici riescono a prevedere appena il 10% dell'andamento delle piogge. No, voglio dire, meno male, perché ieri sera erano previsti veramente nubifragi in Piazza Duomo e invece no, la pioggia è arrivata verso la fine, no? Tra l'altro mentre Gigi D'Alessio cantava le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, è cominciato a piovere e si è messo a ridere anche lui, non era neve ma era pioggia. Allora, che cosa sta succedendo? Perché non si capisce più niente? E vabbè, la causa è sempre quella, no? È il riscaldamento globale che rende meno precisi i sistemi matematici usati per le previsioni meteo. E quindi che dobbiamo fare? Guardiamo su, col naso sopra, guardiamo le nuvole e cerchiamo di capire che cosa succede. No, comunque ho sentito che dopo, insomma, questa ondata di autunno poi arriverà l'estate, l'estate quella vera. Quanto mi piace il nostro disco Italia di questa settimana, è la nuova di Francesco Gabbani.
1: Disco Italia. Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: sarà.
1: La grande voce di Raff con me ora e per sempre. Ma veramente, nonna Pina, tu sei partita da Bari per venire a Milano in Piazza Duomo ieri sera? No, vabbè, ma guarda, io faccio l'applauso personale. Lei era con la nipote, dice, che studia a Milano, e si sono divertite tantissimo. Vabbè, siamo veramente felici. Mi saluti i baresi che studiano e lavorano a Milano, certo, e sono veramente tanti, tantissimi. Allora, siete con noi e su Radio Italia, solo musica italiana. Il nostro numero è sempre a vostra disposizione, stiamo soprattutto raccogliendo i commenti della serata di ieri sera, ma però potete scriverci di tutto, potete salutare, fare proposte, che ne so, non proposte di matrimonio, di quelle ne parliamo fra poco quando parleremo dell'Eurovision Song Contest. Il numero è 331 995 0095.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: 1978 sa di felicità.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

fremito, ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi

resta sul tavolo un avanzo di immagine. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo.

scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Il cielo

0: Un'altra nuova canzone, quella di Herman Meta con Calma Metafisica. Questo è il nuovo singolo, l'ha presentato in anteprima al Fabrique di Milano in occasione del suo tour nei club, e adesso fra poco riprende nel mese di giugno, ritorna quindi con tante date estive, e trovate tutte le date sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Giulietta e Cecilia hanno mandato un vocale carinissimo con delle voci veramente incredibili, e vogliono fare tanti auguri ai nonni che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. E noi andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo, e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Amore, quindi questa è la nuova canzone di Elisa che l'ha cantata per la prima volta dal vivo proprio ieri sera con noi in Piazza Duomo. Allora, non sembra, ma l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino al 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianluca.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
14: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30%.

Allora, assolutamente estivo questo nuovo singolo di Rama, che è uscito proprio ieri, il titolo è Cavana. Allora, parliamo dell'Eurovision Song Contest. E voi pensate di seguirlo questa sera? Allora, questa sera in diretta chiaramente su Rai 1. Ecco, io non oso immaginare lo stato d'animo di Salda Vinci in queste ore, perché insomma, ha una grande responsabilità, no? Deve rappresentare il suo paese, insomma il nostro paese. Pensate per lui che momento sarà, perché conosciamo tutti, no? La sua storia, la sua lunghissima gavetta. Allora, secondo voi ce la fa? Ce la può fare Salda Vinci? Ecco, magari scrivetemi, voglio sentire cosa ne pensate. Allora, noi italiani lo sapete, non possiamo fare nulla, cioè non possiamo votarlo, però lui è molto amato all'estero, quindi insomma vediamo che cosa succede. Tra l'altro ve lo dico, lui si esibirà come 22esimo artista della serata, quindi indicativamente poco dopo le 23, ve lo dico perché magari non amate vedere tutta l'Eurovision, però insomma, almeno verso le 23 tutti sintonizzati per fare arrivare la nostra energia poesia, la nostra energia positiva a Salda Vinci. Tra l'altro sapete che l'Eurovision resta uno degli eventi musicali più seguiti al mondo? Per la finale sono attesi 150 milioni di spettatori internazionali tra TV e streaming. Come fai a cantare sapendo che sono 150 milioni di persone che ti stanno seguendo, che ti stanno ascoltando? In Italia dovrebbero andare bene gli ascolti, poi insomma ne parleremo domani mattina. Comunque la finale dovrebbe superare i 5 milioni di telespettatori. Ce la farà Salda Vinci? Dai, facciamo un pronostico. Vabbè, almeno nelle prime posizioni, io penso assolutamente di sì. Il nostro numero è 331-995-0095, però l'importante è che noi ci dobbiamo essere, dobbiamo tifare per l'Italia, assolutamente. C'è una bella canzone di Coez in questo sabato mattina, insieme a noi, quindi insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Il titolo è La tua canzone.

Bambole di pezza con porno, state mandando i vostri pronostici per questa sera. No, è arrivato un vocale di una bimba deliziosa, non ho capito il nome, dice ma per forza vince, perché si chiama Salda Vinci, no? È carinissima. Salda Vinci, sì, vince, dice Enza da Canegrati. Sì, ce la può fare. Ho visto tanti cantanti in gara e tanto pubblico a canticchiare la sua canzone, vai Sal, scrive Jenny da Brescia. Secondo me Salda Vinci vincerà l'Eurovision. Scrive Vincenzo da Martina Franca. Va bene, insomma, noi incrociamo le dita, facciamo il tifo e comunque sia, insomma, per lui è stata una grande, una bellissima esperienza. Va bene, entriamo nella nuova ora. Sì, sì, perché a Radio Italia solo musica italiana. Sono già le 11:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi nuove immersioni per provare a recuperare i corpi, diverse ipotesi sulle cause, indaga la procura di Roma, verifiche su brevetti e permessi. Trump apre assi su Taiwan, avverte l'isola, non dichiara l'indipendenza. Taiwan replica, siamo una nazione indipendente, la vendita di armi statunitensi è fondamentale per la pace. Medio Oriente prorogata di 45 giorni la tregua in Libano, ma un raid israeliano uccide 6 persone nel sud del paese. A Gaza eliminato uno dei leader militari di Hamas. Palazzo Chigi smentisce Tajani, nessuna manovra correttiva. Sanders Poor conferma il rating dell'Italia. Oggi Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo. Il bracciante ucciso a Taranto, 15enne, confessa l'omicidio. Volevo difendere i miei amici. Convalidato il fermo dei 4 minori, oggi l'interrogatorio del 22enne fermato. Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa. In assenza si rischia una multa fino a 400 euro e da metà luglio servirà anche l'assicurazione. Tennis al Foro Italico, riprenderà oggi il match tra Sinner e Medvedev, sospeso ieri per la pioggia. Rude il primo finalista, Darda è ribattuto in 2 set, Bolelli Vavassori in semifinale. Serie A, domani la penultima giornata, alle 12 il derby di Roma e le sfide Champions, MotoGP in Catalogna, oggi qualifica e gara sprint, domani alle 14 la gara.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Deve essere stato bello e divertente anche per J-Ax vedere tutta Piazza Duomo cantare le sue canzoni e cantare anche questa Italia Starter Pack. Allora, buongiorno ancora, questa era d'Italia, solo musica italiana. Si è capito che ieri sera abbiamo fatto questo evento pazzesco a Milano. Attenzione, poi arriveremo anche a Palermo. Comunque adesso parliamo di Milano perché sono molto felice di leggere i vostri commenti. Continuate pure a scriverci, a voi che l'avete seguito, a voi che eravate in piazza, al numero 331 995 0095. Allora, prima però abbiamo ascoltato Laura Pausini con Ritorno ad Amare, e allora iniziamo con questa lunga carrellata di auguri alla musica italiana, praticamente, perché casualmente oggi ci sono tanti artisti che festeggiano il compleanno oltre a Laura. Ciao Laura, auguroni, un abbraccio, facciamo gli auguri a Claudio Baglioni, l'abbiamo già fatto all'inizio questa mattina, tutte le fan hanno scritto: perché non fate gli auguri a Claudio? Ma come no, tanti auguri a Baglioni, tanti auguri a Fiorello, anche lui è nato il 16 maggio, è nato anche Niccolò Fabi, è nata anche Dolce Nera. Cosa succede in questa giornata? Stavo guardando Fabrizio Moro, no, Fabrizio Moro non è nato il 16 maggio, anzi l'ha compiuto da poco il 9 aprile, perché è proprio lui che stiamo per ascoltare con questo brano, e lui sta girando l'Italia con un lungo tour e non mancherà questa canzone che è intitolata Niente da perdere.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: E lo urla così, sono solo canzonette, lui Edoardo Bennato. Allora, cari amici, fra poco vi dirò qual è la zona d'Italia con la più alta aspettativa di vita. E a sorpresa non è la Sardegna, fra pochissimo.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: E tu hai già segnato le date?
13: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
14: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
13: Special guest Clara.
14: Prepara le valigie e parti anche tu.
13: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
14: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
13: Perché chi è bravo si vede.
14: Ci vediamo là.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
18: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Amore, è fatta!
5: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste!
19: Ma certo che sì!
1: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sei invitato a Radio Italia Party, la
8: musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
20: Paoletta
8: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

Santa è il titolo di questa nuova canzone di LDA e H7. Allora, secondo l'ultima classifica diffusa dal Sole 24 Ore, la zona d'Italia con la più alta aspettativa di vita è la provincia di Treviso. A sorpresa, cioè io avrei detto veramente la Sardegna. No, assolutamente, chi nasce in questo territorio ha una speranza di longevità di quasi 85 anni, che è una in più della media nazionale. La nostra media nazionale è 84 e in questa provincia non so perché è 85. Subito dopo in classifica troviamo la zona di Lecco, anche questo è stranissimo, e quella di Monza della Brianza e poi quella di Trento. Beh, sì, Trento sì, insomma, non potevo anche immaginare. Curiosamente nella top 10 non ci sono aree della Sardegna, però state tranquilli amici della Sardegna, perché rimane da voi un'alta concentrazione di centenari, questo sì. Però andremo a vivere tutti a Treviso, cosa vi devo dire. Intanto sono le 11:30 insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso c'è una canzone di Elodie, tra l'altro questo brano porta anche la firma di Elisa, Affari Spenti.

canzone dicono una canzone estiva un po' anomala, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi, quindi insomma niente concerti quest'anno, il tour ci sarà nel 2027 nell'estate, però ci sono già gli appuntamenti, potete trovarli anche andando sul nostro sito che è radioitalia.it. 11, sono le 11:37 minuti, ancora insieme su Radio Italia, solo musica italiana, adesso con la voce di Rose Villene.

0: Click boom. Allora Monica ci scrive: è stata una serata stupenda. Parliamo del nostro concerto di ieri sera. Lei l'ha visto da casa e dice: non potevo passare serata migliore. Cuoricini a te, grazie di cuore. Insomma, grazie veramente ancora a tutti gli amici che ci hanno seguito. 11:41 minuti, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
11: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: l'estate.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Maria.
1: Sapete dov'era ieri sera Noemi? Sì, noi l'abbiamo vista, molti l'hanno vista insieme a noi in Piazza dell'Uomo a Milano. Ha cantato anche questa canzone insieme a tutto il pubblico presente, Bianca. Allora, cioè, ma è bello, cioè, è bello sapere che gente arriva da lontano, mamma e figlia insieme, e questo messaggio dice: che bella serata, mamma e figlia, tutto organizzato benissimo, voi e molto belli tutti. E c'erano i trucchi, però. No, vabbè, è vero. Ho festeggiato il mio compleanno con voi in Piazza Duomo, Cristina e Martina da Sanremo. Ma Cristina, ma tu ce lo dovevi dire che noi dicevamo, potevamo far intonare all'orchestra di Bruno Sartori un bel tanti auguri a te, ma visto che sei arrivato proprio da Sanremo per noi in Piazza Duomo, era il minimo, no? Va bene, sta per arrivare il nostro capo, sarà felicissimo, sarà stanco, secondo me stanco, perché sapete che dietro questa cosa ci sono mesi di preparazione, però insomma poi quando il risultato è questo uno è felice assolutamente. Quindi l'accogliamo fra poco con la sua classifica italiana, e adesso vi facciamo ascoltare questo brano dei Luna Pop. E vi devo dire che questo è il primo brano scritto da Cesare Cremonini, pensate, quando aveva solo 15 anni. Il brano è questo.

0: E adesso devo dare buongiorno al nostro capo, anzi lo devo svegliare, devo dire adesso lo scuoto un attimo, buongiorno, insomma, lo sa dov'è?
1: Non lo so, però credo così di essere a Cologno Monzese, sì. Viale Europa 49 20093, c'è anche il CAP.
0: credo
1: che devo salutare una classifica che ci lascia, caro Fiorella. Sì. Lo farò, mi dispiace.
0: Ma perché poi la notte non si dorme, è vero, c'è l'adrenalina, no? E uno pensa tutto, c'ha la serata, c'è l'adrenalina, quindi senta, faccia questa, ce la fa un'oretta a fare la classifica, poi si va a riposare. Benissimo.
1: Certo che ce la fa, Fiorella.
0: Benissimo, benissimo.
1: Però
0: dai.
1: Ho una curiosità. Che ore sono?
0: Ma
1: io
0: guarda,
1: non
0: che
1: l'ho
0: ho fatto le ore...
1: capito, non ho ancora capito. Che ore sono, Fiorella?
0: Ah, pensavo che mi chiedesse cosa facevo oggi.
1: No, no, oggi non glielo chiedo. Vabbè. Sono talmente stanco, non glielo chiedo.
0: Ok, vado con l'ora esatta.
1: Sì.
0: Aria d'Italia, solo musica italiana. È mezzogiorno.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: I 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi nuove immersioni per provare a recuperare i corpi, diverse ipotesi sulle cause, indaga la procura di Roma, verifiche su brevetti e permessi. Trump apre a Xi su Taiwan, avverte l'isola, non dichiara indipendenza. Taiwan replica, siamo una nazione indipendente, la vendita di armi statunitensi è fondamentale per la pace. Medio Oriente prorogata di 45 giorni la tregua in Libano, ma un raid israeliano uccide 6 persone nel sud del paese, a Gaza eliminato uno dei leader militari di Hamas. Palazzo Chigi smentisce Tajani, nessuna manovra correttiva, Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, oggi Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo. Il bracciante ucciso a Taranto, 15enne, confessa l'omicidio, volevo difendere i miei amici, convalidato il fermo dei 4 minori, oggi l'interrogatorio del 22enne fermato. Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa, in assenza si rischia una multa fino a 400 euro e da metà luglio servirà anche l'assicurazione. Tennis al Foro Italico, riprenderà oggi il match tra Sinner e Medvedev, sospeso ieri per la pioggia, Ruud il primo finalista, Darda ribattuto in due set, Bolelli e Vavassori in semifinale. Serie A, domani la penultima giornata, alle 12 il derby di Roma e le sfide Champions, MotoGP in Catalogna, oggi qualifica e gara sprint, domani alle 14 la gara.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

salutiamola questa classifica, ci lascia, domani arriverà quella nuova. Ma in questo momento al numero 20 c'è J-Ax con Italia Starter Pack, al numero 19 Saldavinci, per sempre sì, 18 Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla, La Testa Gira, al numero 17 Paola Iezzi, Stessa Direzione, 16 Fulminacci con Maledetto Me, al numero 15 Cioffi e Noemi, Farfalle Nello Stomaco, 14 Gaia, Bossa Nostra, al numero 13 c'è Biagio Antonacci, You and Me, 12 Safe con Buona Domenica, al numero 11 Madame Marrakesh, Volevo Capire con Marrakesh, al numero 10 in questo momento c'è Achille Lauro. Lauro ci propone questo nuovo singolo dal titolo Comuni Immortali.

0: Al numero 6, Dito nella piaga, ancora alto questo brano sanremese dal titolo Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
20: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
21: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
23: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
24: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
25: Annalisa, Annalisa ricanta canzone estiva.

0: il podio della classifica che va via vede al numero 3 Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: cose.
1: Prime, Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese. Al numero 2 The Colors, Rolling Stones. Terzo è Tiziano Ferro con Giorgia. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar. Quarto, Samurai J, Ossessione. Quinta, Annalisa, canzone estiva. Gli altri seguono domani. Domani, domani arriverà la nuova classifica. Saranno i 20 i brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia. Solo musica italiana, ve la racconterò come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: sì.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Notiziona dalla nostra redazione, parliamo dell'Italia che è la più sognata dalle coppie straniere. L'Italia si conferma la meta più sognata per le nozze delle coppie che vengono dall'estero. Sono stati più di 16.700 gli sposini arrivati appunto da fuori nel 2025, per dire il fatidico sì nel nostro paese, un dato in aumento di quasi il 10%. A guardare all'Italia con il loro matrimonio ideale sono soprattutto americani, canadesi, australiani, indiani e cinesi. Le zone più ambite in particolare sarebbero Lago di Como, Toscana, Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Mamma mia, siamo tutti addormentati qua. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Mario.
0: Mamma mia, che vociona. Ilaria, come va?
2: Buongiorno Mario, io e le mie occhiaie stiamo bene, dai.
0: Anche il pigiamino non è male, eh?
2: Certo.
0: Vabbè ragazzi, io non andrei molto oltre, vi lascerei la radio. Immagino che ce la potrete, che ce la possiate, perché si dice così, che ce la possiate fare malgrado tutto anche quest'oggi.
1: Ma certamente.
0: Quindi saluto e ringrazio le amiche e gli amici che mi hanno seguito e che spero mi seguiranno anche domani per la nuova classifica. Grazie Francesco.
1: Grazie Mario.
0: Buon tutto Ilaria.
2: Buon sabato,
0: auguri,
2: buona giornata.
0: Ragazzi. Ci vediamo domani.
1: Ciao Mario.
0: Ciao. Ciao.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 16 maggio 2026. Sì, a ogni sì. Siamo qui ad ascoltare, a prendere impegni e a ribadire l'impegno su una legge contro l'omo, lesbo, bi, transfobia e contro l'odio, per i matrimoni egualitari, per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali, cosa a cui stanno sopperendo i tribunali e anche i nostri sindaci. Lo dice la segretaria del PD

0: Elish Line, che aggiunge: la politica deve assumere le responsabilità di riconoscere i diritti fondamentali delle persone e non devono essere più i tribunali costretti a sopperire a questa mancanza. L'agenzia Standard & Poor's ha confermato il rating, cioè l'affidabilità dell'Italia, BBB più con outlook, cioè prospettiva positiva. Niente manovra, inflazione al 2,7%, occhio però allo spread. E per la guerra, dice la Banca Centrale Europea, ci sono rischi sulla crescita, incrina la fiducia delle famiglie e delle imprese. Sempre la Banca d'Italia, sale il debito della pubblica amministrazione, spiega, crescono anche però le entrate tributarie. La vicenda dell'Electrolux, 25 maggio sciopero del gruppo, 8 ore in tutti gli stabilimenti, 1700 posti di lavoro in Italia sono a rischio. La tragedia delle Maldive, i 5 subacquei italiani, le vittime, indagini in corso per accertare l'esatto esito, l'esatta dinamica della tragedia accaduta colà. Antivirus, anche l'Italia è colpita e sono inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, esperti. E cosa potrebbero dire? In Sardegna la Guardia di Finanza ha scoperto 100 barche fantasma. Sono con la bandiera estera ma riconducibili a italiani furbacchioni per non pagare così le tasse. Come ti fai la barca per fare lo sborone e poi non vuoi pagare la tassa? Complimenti, anche poveretto. Xi Jinping, dopo l'ultimo round di colloqui con Trump, dice: importanti le intese comuni su cooperazioni e reciproche preoccupazioni. L'Italia tifa Salla Vinci nella finale dell'Euro Song Contest 2026. Dice Belen Rodriguez: io vi voglio rivelare una mia situazione. Sono single da 2 anni e volete sapere perché? Diciamo che non si trova niente, cioè Belen non trova niente. Bah. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo, 37esima giornata del massimo campionato al Rederazionem. Domani Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio, partite tutte insieme alle 12, riguardano squadre in lotta per l'accesso alla Champions. Poi Inter Verona, Atalanta Bologna, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese, ci sono ancora diverse cose in palio, in campo da ottenere. La Serie B, 0-0 all'andata tra Bari e Sud Tirol nella playout salvezza, e domani ci sono le semifinali dei playoff promozione, l'andata Juve Stabia contro Monza, Catanzaro contro Palermo. Il tennis, agli Open di Roma, Bolelli e Vavassori sono in semifinale nel doppio e lottano appunto per la finale. Out Dardery nel singolare con Ruud, che se la vedrà in finale con Sinner o Rublev, fermati dalla pioggia ieri sul un set pari 4-2 per Jannik. Oggi si riprende. Che dire, Jannik, ce la devi fare, eh? Noi siamo tutti con te, dai Jannik, battilo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Condizioni di forte instabilità su gran parte d'Italia in questo inizio weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sparisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Resci introvabile, prima ancora Tananai con Bella Madonnina. Ma buon sabato, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siamo tornati in linea ufficiale
2: nel nostro studio e nel nostro studio, esatto, quello abituale.
1: Esatto, con poco sonno, ha detto, lo ammetto ufficialmente, ma le occhiaie le vede solo Francesco Cataldo, quindi a posto così.
2: Va bene, Ilaria Cappelluti. Ognuno di noi porta dei meravigliosi ricordi nel cuore della serata di ieri in Piazza del Duomo a Milano, Radio Italia Live, il concerto. E sono ricordi indelebili, incancellabili, come vogliamo chiamarli?
1: Stupendo.
2: Per esempio, ne hai uno particolare di ricordo?
1: 1,5 milioni in questo momento, devo dire, smistarli, probabilmente l'assenza di sonno non aiuta a smistarli. Posso dire che però, insomma, tutte, sai, ti rimane un po' sulla pelle.
2: Sì,
1: perché poi dopo
2: è tutta una grande emozione, no?
1: Sì, poi tra l'altro posso dire una cosa dall'interno, no? Per noi che lo facciamo, io non ho ancora proprio una chiarissima idea, ma sto leggendo adesso al 331-995-0095 i tanti che erano con noi a godersi la serata di ieri e che quindi, insomma, mi pare di capire che gioia condivisa, belle vibrazioni.
2: Ma che bello. Senti, abbiamo Giorgia in scaletta oggi nelle prossime due ore.
1: Ci abbiamo preso gusto. Cioè,
2: voglio dire, io dal concerto mi porto a casa una Giorgia che mi dice che potrei avere sì e no 45 anni, che intona una cosa e mi dice: ma sei bravo, canti bene. E quindi diciamo che per me oggi è una giornata dove vivo un po' sulla mia nuvoletta del complimentato, tra l'altro, diciamo, voce autorevole per giudicare il canto.
1: Ci mancherebbe. E quindi, dopo aver detto questa cosa, adesso cantando ci porterei al cinema.
2: Adesso andiamo al cinema.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: bello di appuntamenti come Radio Italia Live, il concerto, è che ti trovi a frequentare persone, insomma, un po' del mondo dello spettacolo. Beh. E raccogli informazioni. Ho saputo che la prossima settimana si registra il nuovo video di Rama, nel quale abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo in onda su Radio Italia, solo musica italiana, da ieri praticamente, il brano intitolato Cabana.
1: Ma lei è uno del settore.
0: Sì.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due

0: Alimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Nel sabato di Radio Italia solo musica italiana con Alessandra Amoroso, stupendo fino a qui, e Safe con Tu mi piaci tanto, che poi Safe è stato uno dei nostri grandi protagonisti giusto ieri all'interno del Radio Italia Live, il concerto a Milano, e durante le prove in Piazza Duomo è passato a trovarci nel nostro track e lì ci ha raccontato qualcosa di questo nuovo disco. Santissimo è il titolo, ed è uscito scorso venerdì.
1: Beh, del brano ha detto che è un misto di quello che ha pensato in questi due anni, poi quello che penserà in futuro non lo sa ancora. Però a proposito di nuova musica, ieri su Radio Italia solo musica italiana è arrivato anche il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. E allora direi che l'occasione è buona per farvelo ascoltare. Sorry, scusa, lo siento.

0: Siamo nel 1992 con Vado al massimo, l'album di Vasco Rossi e questo grande successo intitolato Ogni volta.
1: Ancora buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Il supermercato è in chiusura!
14: Abbiamo dimenticato l'acqua!
15: Vado io.
16: Sì, ma leggera, eh?
17: Poco poco sodio, mi raccomando.
16: Sì, però anche per i più piccoli.
15: Quindi, acqua Eva per tutti?
18: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
19: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle. Zero margine d'errore. Un solo obiettivo. Il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
23: Amore, è fatta.
24: Che cosa?
23: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
23: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Soldi Mahmood, prima ancora Biagio Antonacci nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco Ilaria.
1: Allora, è un weekend questo particolare di festeggiamenti, in particolare per il comune toscano di Laterina Pergine Baldarno. Che già è un nome lunghissimo. Comunque qui è stato girato il film Il Ciclone, la commedia cult di Leonardo Pieraccioni, che proprio quest'anno compie 30 anni. C'è già stata una proiezione gratuita, ma questa mattina è anche iniziata una passeggiata tra i luoghi dove sono state girate le scene più celebri del film. Nel pomeriggio invece è in programma un'esibizione di flamenco. Lo stile delle ballerine della commedia.
0: Beh, attenzione.
1: C'era Natalia Estrada, Lorena Fortessa, la
0: accidenti. Poco dopo, tra l'altro, alle 18 invece c'è l'atteso momento, perché arriverà ovviamente Pieraccioni e per l'occasione verrà omaggiato con la cittadinanza benemerita. Festa che prosegue anche domani con un cortometraggio però a cura di una scuola d'infanzia, perché Il Ciclone continua a essere molto di più per che un semplice film, parte per tutti, ma per loro in particolar modo è proprio un simbolo vero e proprio.
1: E diciamo che questo l'ha riconosciuto il sindaco.
0: Beh,
1: dicendo
0: certo,
1: proprio apertamente a tutti.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: senza ride.
1: Sono attratto da questo finale di canzone in cui l'equalizzazione si chiude tutta sulla parte centrale dell'equalizzatore. È una soluzione stilistica interessante, direi.
2: Molto bene.
1: Scusa. Volevo anche lei ha fretta, signora? No. Guardi che deve stare qui un'altra ora, sa? Willy Peyote con Coda, che gli stavo a fare i complimenti a chiunque l'abbia pensata questa cosa, okay. Gli stavo facendo i complimenti. Oh.
2: Quindi dicevi Willy Peyote?
1: Kodak.
2: Benissimo. Oh. E sai che altro è molto molto interessante? L'avvicendamento che c'è in regia. Ah. Dobbiamo salutare Paolo Guarnieri che è stato con noi in quest'ora. Grazie Paolo. E poi arriva Lidia Tarsitano.
1: Signora Lidia Tarsitano.
2: Esatto, e attenzione, siccome non siamo gli unici assonnati dopo l'evento di ieri, cominciano a comparire i primi volti.
1: I primi redattori.
2: Sì, esatto, la redazione si ripopola col frugifero.
1: Che c'è da dire che hanno lavorato nel corso della tarda serata di ieri per mettere insieme, certo, le notizie che vi stiamo raccontando questa mattina. Il frugifero è Simone Bernardi,
2: esatto,
1: no? SB.
2: È appena arrivato lui.
1: Supermercati Brianzoli, vabbè. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 14. Ecco.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Cuore leggero, Svillene, poi Olly e Giulie con Questa domenica, ma non vi confondete perché sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, siccome la mia collega qui presente ha lungamente calcato le tavole da stiro e anche
0: da stiro
1: da surf.
0: No, ma

0: Maida Surf.
1: Ma oltre a quelle ha calcato lungamente anche le tavole dei palcoscenici
0: quelle
1: dei teatri italiani.
0: Quelle sì, quelle sì.
1: Sei, tu sei stata figlia di Iorio per caso?
0: Sì, come primo ruolo, Mila di Codra, sì, esatto.
1: Allora, mi sarà capitato anche a voi che ascoltate Radio Italia Solo Musica Italiana di chiedervi per quale ragione nei teatri, nei cinema, quasi sempre le poltrone sono rosse. E c'è una risposta a questo. Si tratterebbe di un omaggio all'eleganza dei vecchi teatri dell'opera, dove uno specifico velluto rosso è da simbolo, è da sempre simbolo di eccellenza, di lusso e di sfarzo.
0: Beh, si usa da sempre il velluto, tra l'altro anche perché assorbe tutto quanto il rumore di troppo, ma non solo, c'è un motivo più funzionale. Quando l'illuminazione cala, quindi quando si chiudono le luci di sala, il rosso è il meno impattante dei colori, cioè quello che si uniforma di più al buio, annulla tutta quanta l'immagine e di fatto lascia, come dire, l'attenzione tutta quanta dove deve essere, cioè sul palcoscenico dove sono gli attori, cioè, se svolge la scena, oppure sullo schermo.
1: Sulle figlie di Iorio, per esempio.
0: Per esempio. Non a caso vestita di rosso anche lei.
1: Anche lei.
0: Però vabbè, queste sono altre questioni. Però sì, sì, è così che funziona.
1: Va bene, possiamo andare avanti con una bella canzone.
0: Con velluto o senza velluto?
1: Velluto Gabbani.
0: Ma mi piace.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Non zucchero, il brano intitolato Così Celeste.
1: Ancora buon sabato e ancora ben trovati da Francesco Dell'Aria. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Il quadrotto costruito sulle

0: biscotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: 1278, sa di felicità.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti e prima ancora Angelina Mango con Melodramma. E intanto qui a Radio Italia Solo Musica Italiana siete con Francesco Cataldo e Lara Cappelluti,
2: i vostri esperti di opere d'arte. Adesso abbiamo una bella notizia che riguarda proprio il mondo dell'arte, perché qualche giorno fa il Musée d'Orsay di Parigi ha inaugurato una nuova sala permanente dedicata alle opere recuperate alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Germania e Austria. Il museo non è proprietario di queste opere, le sta soltanto custodendo in deposito. Sono 225 opere affidate all'Orsay, provenienti in gran parte da beni sottratti o venduti in condizioni di forte pressione durante il secondo conflitto mondiale.
1: Praticamente alla fine della guerra furono recuperate circa 60.000 opere nei territori coinvolti, la maggior parte è stata restituita, ma circa 15.000 opere sono rimaste senza un proprietario identificato. E non è che stiamo parlando di tele minori, perché nella sala esposte ci sono alcune di queste opere, tra dipinti e sculture, che portano firme, come dire, piuttosto rilevanti, tipo Renoir, Degas, Cézanne. Insomma, ognuna è legata ad una storia ancora, tra l'altro, e questo è molto romantico, in fase sia di studio che di ricostruzione e verifica. Quindi c'è una sorta di opere in cerca d'autore, via. Ah no, ma in cerca di proprietario, meglio ancora.
2: Certo, di chi è questa? Sai quanti proprietari?
1: Che appartiene? Chiedetelo a me, vedete.
2: E adesso,
1: come mi prendo un Cézanne.
2: Con Radio Italia Solo Musica Italiana vi diamo qualche consiglio se avete voglia di andare al cinema.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mentre eravamo qui ad ascoltare Ehi Maddalena di Maddalena e prima fino all'imbrunire di Negramaro, io e Ilaria Cappelluti stavamo dando un'occhiata a radioitalia.it, che è il nostro meraviglioso sito,
1: sì,
0: sul quale campeggiano tante, tantissime belle foto.
1: Bella
0: di Radio Italia Live, il concerto di ieri.
1: Bei video, c'è veramente tutto quello che serve per emozionarsi insieme a noi, oltre alla musica che non manca mai. Lazza, 100 messaggi.
2: Ti prego non cominciare, sai che

0: che poi sono 4 dischi di platino.
1: Ah, caspita,
0: non
1: tantissimo,
0: proprio uno e due. Cioè, perché funziona.
1: Perché lo stiamo dicendo a bassa voce?
0: Non lo so, ero entrata un po' nel mood del piano. Scusa, mi ero fatta trasportare. Beh,
1: sono notizie che si possono urlare,
0: sì,
1: al mondo.
0: È vero, 4 dischi di platino, ecco. Mica poco, eh.
1: Questa era d'Italia solo musica italiana.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia solo musica italiana vola a Tindari in Sicilia.
22: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
21: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
22: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
21: Ci vediamo là.
23: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

0: con due, prima ancora Fedez e Marco Masini con Male Necessario nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana. E si stava riflettendo, sai quando dicevi prima che ricordi hai? Ti ricordi?
1: Riguardo
0: quando mi chiedevi di ieri, non te lo ricordi perché siamo tutti e due assonnati, ieri.
1: Sì, ma cosa è successo ieri?
0: Ieri un sacco di cose, sul palco del Radio Italia Live per esempio a un certo punto è salita Elisa.
1: Ah, è vero,
0: che
1: sì,
0: si è portata
1: bravissima.
0: Dietro il regalo del suo nuovo singolo, Amore è.
1: Certo, e qualche ora prima di salire sul palco di Piazza Duomo, Elisa ha risposto all'appello di Arisa, che la vorrebbe direttrice artistica del festival. E sapete cosa ha risposto? Sarebbe una responsabilità incredibile, difficile. Forse dovrei cambiare numero di telefono. Questo è stato il suo commento, riferendosi alle innumerevoli telefonate che avrebbe eventualmente ricevuto dai colleghi artisti desiderosi di partecipare alla kermesse.
0: Ah, però, quindi un po', come dire, un modo delicato per dire no, dai.
1: Non lo faccio perché ho troppi amici. Preferisco non farlo.
0: Però ce la vedrei bene. Senti, visto che l'abbia nominato questo nuovo singolo,
1: ve lo facciamo ascoltare.
0: Sì.
1: Amore è. Elisa.

0: tiro su un po' la poltrona perché
1: ma si può.
0: Mediterraneo di Mango su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non siamo soli, sono arrivati anche loro, anzi loro proprio reduci dal palco che hanno tenuto magistralmente per un paio d'ore se non di più, Laura Giane e Edoardo Brelle.
2: E troppo buoni,
3: ciao,
2: la
3: ragazzi.
2: Verità. Ciao cari, ben
3: arriva
2: arrivati.
3: Arriva
0: Bonifico, prepariamo.
2: Io no.
0: Scusate, noi parliamo spessissimo di Radio Italia Live, il concerto show eccezionale, uno spettacolo meraviglioso, ma ragazzi vorrei anche dirvi che il pre-show non è stato da meno, e chi si è perso il pre-show si è perso un momento importante di questa giornata in Piazza del Duomo a Milano, 15 maggio 2026, che si scriverà negli annali della storia della musica italiana.
1: Non lo fermiamo
0: italiana.
1: Più. Adesso
3: la lacrimuccia che sta partendo.
1: Sì, guarda, sì. Ma è vero, pre-show super tenuto.
2: Esatto, adesso ci commuoviamo.
1: Eravate molto belli, poi immagino che anche voi abbiate dei piccoli problemini di sonno da recuperare anche
3: tanticchia,
1: voi.
3: Tanticchia proprio.
1: Cioè, quindi non siete così giovani come gli altri mormorano, in realtà anche voi.
0: L'anno scorso erano più giovani, quest'anno,
1: quest'anno
0: che non può assegnare.
1: Stanno maturando, stanno maturando.
3: E vedrete il prossimo.
2: Speriamo.
3: Se, vabbè, certo,
0: sempre ammesso.
2: Non dare per scontato.
1: La differenza tra loro e noi è che loro quando parlano del tempo che passa ci ridono, noi un po' meno. Dunque,
0: che
1: allora.
0: Voi, che ce vuoi ridere di questo?
1: Ma che vogliamo ridere? Senti, Vitellozzo.
0: Ilaria Cappelluti.
1: E Francesco Cataldo. E diamo appuntamento naturalmente a domani.
0: Certo, a partire dalle 13.
1: Benissimo.
0: Su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove sono?

0: bello iniziare questo nostro appuntamento con Fabri Fibra e dei giornalisti, ma mi sembra che come i tori a Pamplona non siano la similitudine perfetta per la giornata di oggi. Rilancerei piuttosto con un siamo come le lontre spiaggiate.
1: Sì, sì.
0: Gli opossum.
1: Io mi sento come i gatti a Corfù in questo momento, più che come i tori a Pamplona, proprio rilassato sul lungomare, distrutto. Non ce la faccio più. Ma comunque ci sta, un po' di stanchezza e di mancanza di sonno che abbiamo avuto, perché ieri è stata una grande serata, ecco.
0: Esatto.
1: Siamo molto felici.
0: Vero. Sarà scontato, ma è doveroso aprire con un grande ringraziamento per Radio Italia Live, il concerto, chiaramente a tutta la squadra di Radio Italia Solo Musica Italiana, ma anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che erano in piazza, che ci ha seguito in televisione, in radio, ovunque, perché eravamo ovunque.
1: È stato bellissimo, veramente una quantità d'amore incredibile quella che abbiamo ricevuto. E proprio a proposito, mi è arrivato un messaggio stupendo di Nicolas Eduardo, un ragazzo che arriva dal Cile, era già presente a Sanremo ed era venuto al nostro Radio Italia Village e ci ha scritto proprio per dirci che ha seguito comunque tutto il nostro Radio Italia Live, il concerto di Piazza Duomo, proprio dal Cile. Quindi
0: grande.
1: Noi siamo andati non solo al di fuori dei confini nazionali, ma internazionali in un altro continente,
0: grande.
1: Che è una cosa...
0: Vabbè, grazie, grazie di cuore. Beh, possiamo dire che invece la canzone che stiamo per ascoltare riflette, rappresenta perfettamente quelle che erano un po' le emozioni, no?
1: Certo, quelle
0: quando
1: lì.
0: Le senti lì, che non è l'amore, ma è proprio un'emozione in generale.
1: Sì, le farfalle nello stomaco. Cioffi e Noemi.

0: La voce è quella di Cesare Cremonini, buon viaggio, share the love a Radio Italia, solo musica italiana, un viaggio che a quest'ora comunque ci porta già quello che sarebbe magari un dolcino di prima metà del pomeriggio, comunque una mezza merendina.
1: Ma non c'è un orario preciso per il dolce, sempre l'orario del dolce. Nello specifico dolce ma declinato all'olfatto, perché ne abbiamo parlato spesso durante la stagione un po' più fredda, di quei profumi che si ispirano ai dolci, appunto, nello specifico quello del panettone, per esempio. Si è ispirato lo chef Igino Massari per lanciare proprio una linea di profumeria in cui spicca questa sua fragranza del panettone. Ma non è finita qua.
0: No, perché abbiamo anche le de croissant.
1: Quassù.
0: E comunque è tutto da capire anche il gusto che abbia, però ci sono queste note un po' calde, burrose, che ricreano proprio quell'odore di cornetto appena sfornato. Però com'è andare in giro con addosso il profumo del cornetto? Un conto è annusarlo, un altro è proprio metterselo addosso.
1: Sì, effettivamente non tutti amano i profumi dolci, dolciastri, ma credo sia assolutamente più accettabile un eau de croissant piuttosto che un eau de chelat, per esempio.
0: Di sicuro, ti richiama un morso anche volendo.
1: Per esempio quello del pain au chocolat, giusto per rimanere nella pasticceria francese, che invece ripropone queste queste note di mandorla tostata. Mi ricorda questo, non so se magari capita anche a qualche ascoltatore o ascoltatrice di Radio Italia, solo musica italiana, alle sagre, il, come si dice, lo stand dove tostano e caramellizzano
0: le mandorle. Sì, le mandorle.
1: Oggi abbiamo delle difficoltà
0: il
1: con
0: torrone,
1: i verbi.
0: Ma ci sta comunque, un po' di sonno, bisogna ripigliarsi. Quello che noi facciamo sicuramente è mettere bene la musica. Per quanto riguarda i dolci, noi non cuciniamo.
1: Questa sera Gaia sarà in tour a Lesina, o Lesina, in provincia di Foggia.
0: E l'ascoltiamo adesso con Bossa Nostra.

0: Piove?
1: Fa un po', no.
0: Ah, non so, magari.
1: Ah, era la mia reinterpretazione di Bossa Nostra di Gaia, ma noto che non è stata apprezzata.
0: No,
1: vabbè.
0: No, per carità, è che qua un attimo stiamo parlando di profumi dolci, dall'altro si parla di cachaça, che siamo già negli alcolici.
1: Parliamo anche di geografia. Chiedo l'aiuto del pubblico di Radio Italia sul musica italiana, perché Gaia questa sera, appunto, avevamo detto, sarà in concerto all'Esina o Lesina. Ho cercato ovunque, in questa città in provincia di Foggia. Questa sera non dormo, se non so come si pronuncia.
0: Ah, stiamo lesinando sulla pronuncia. Ah. Interessante anche questa cosa. A Radio Italia sulla musica italiana.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto, tensione alle stelle. Zero margine d'errore, un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Il supermercato è in chiusura.
14: Abbiamo dimenticato l'acqua.
15: Vado io.
16: Sì, ma leggera, eh?
17: Poco poco sodio, mi raccomando.
16: Sì, però anche per i più piccoli.
15: Quindi, acqua Eva per tutti?
18: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Thank you.

0: così difficile dire quella parola che nel dubbio i Pinguini Tattici Nucleari hanno chiamato il loro nuovo singolo in italiano, in inglese e spagnolo.
1: Sorry, scusa, lo siento, per essere precisi, così almeno non ci sbagliamo, lo capiamo più o meno in tutte le lingue, perlomeno le due più parlate in tutto il mondo.
0: Vero.
1: Dai, almeno quello.
0: A Radio Italia solo musica italiana. C'è un problema che riguarda le scuole, ovvero quello delle gite scolastiche.
1: Sì.
0: In Italia purtroppo sappiamo che è un periodo di forte crisi da questo punto di vista, perché spesso sono motivazioni economiche e anche magari legate al fatto che i docenti non danno la loro disponibilità, perché il grado di responsabilità che viene richiesto nel portare i ragazzi in gita poi non è adeguatamente retribuito. Ma è lì che, quando c'è il problema, si trova la soluzione.
1: Si sa che noi comunque in Italia abbiamo tanto spirito di iniziativa e soprattutto creatività. Ci sono queste 6 classi in tutto nel liceo di Bologna, dove un insieme di studenti maggiorenni della quinta si sono messi d'accordo per dire: sai che c'è? Noi non ci portano in gita, ci portiamo noi invece. Andiamo a Parigi insieme, senza insegnanti, perché comunque noi questa esperienza qua ce la vogliamo vivere, ed è giusto così. E posso dire, bravi ragazzi.
0: Au revoir, sono partiti e volevano loro vivere questa esperienza che è significativa. Comunque la gita della quinta superiore, mediamente, tolte le classi, purtroppo le annualità che non hanno potuto farla per la questione Covid, ma è una cosa che ti porti poi un domani, sono dei bei ricordi.
1: Sì, diciamo che anche lì bisogna vedere le classi, perché ad esempio già la nostra, mai visto la gita di quinta, ma neanche di quarta, di terza, seconda, dei disperati. Quindi cosa devi fare? Tocca così.
0: Capita.
1: Tutti i loro ricordi, anzi tutti i miei ricordi.
0: Marco Mengoni.

0: Questo invece è il titolo Cabana del suo ultimo singolo uscito proprio ieri 15 di maggio, che porterà proprio per la prima volta dal vivo durante il suo unico grandissimo appuntamento del 2026, che sarà l'11 giugno allo stadio San Siro di Milano. E che stadio?
1: Mica male, eh? E Iram ha anticipato parte della scaletta in un docufilm dove ha ripreso proprio il backstage, quindi dietro le quinte della preparazione per questo suo grande appuntamento. Ci sarà Cabana, il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato, ma canterà anche tantissimi dei suoi grandi successi, per esempio Nera come la tua schiena, La genesi del tuo colore o anche Ovunque sarai. Io vorrei cantarvela tutta la scaletta, ma forse è meglio fare una cosa: andare sul nostro sito radioitalia.it e leggerla, è la scaletta provvisoria, però è meglio di sentire tutto. Tra l'altro sul nostro sito si possono anche rivivere tutte le emozioni di ieri sera.
0: Radio Italia Live, il concerto Piazza Duomo, non so se l'avete sentito nominare comunque ultimamente, in queste settimane lei c'era
1: ed è stata la ciliegina sulla torta meravigliosa e buonissima, e anche il gran finale.
0: La chiusura proprio del nostro spettacolo la ascoltiamo adesso con una canzone

0: Poco fa abbiamo detto che Annalisa è stata il gran finale, la ciliegina sulla torta di Radio Italia Live, il concerto Duomo di Milano ieri sera. Non abbiamo specificato che Esibizionista era una delle tre canzoni che ha cantato, ma che ha anche ballato alla grande.
1: Proprio vero, perché comunque si è presentata sul nostro palco con un insieme di ballerini bravissimi, perfettamente coordinati, hanno creato veramente una bellissima atmosfera sul palco ed è stata la chiusura perfetta proprio per il nostro Radio Italia Live, il concerto.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare: abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sunroutine.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tuo.

0: In pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: A me mi piace, piace tanto questa canzone di Manu Chao, impreziosita e rielaborata da Alfa, e ci è piaciuto veramente un casino ieri sera, ha spaccato,
1: è veramente stato bravo, incredibile, anche lui, una bellissima serata insieme, però comunque...
0: Dove?
1: A Radio Italia Live il concerto, ovviamente, in Piazza Duomo, signori, esatto. Ripetiamolo, casomai non fosse chiaro.
0: È il momento adesso a Radio Italia sulla musica italiana di aprire ufficialmente il confessionale, perché... Qualche settimana fa sono stata un po' presa in giro quando ho rivelato che ogni tanto, quando magari passeggio per strada, mi fermo al semaforo rosso in macchina, sbircio un pochetto, ove si può, ove possibile, dentro le case, guardo il lampadario, questo e immagino le vite delle persone.
1: Ricordatevi di chiudere bene le finestre quando passa l'auto, per essere sicuri. Sai mai che un giorno ve la trovate a pranzo.
0: Ma
1: anche
0: non,
1: dentro.
0: Non solo, ricordatevi anche di nascondere la spesa che caricate su il nastro per pagare la cassa,
1: perché tu gliela prendi.
0: No, perché il concetto è lo stesso e io sono certa che tanti ascoltatori e tante ascoltatrici di Radio Italia sulla musica italiana condividono questa passione del guardare, immaginare.
1: Sì, comunque magari cosa stiano facendo effettivamente con quella spesa quelle persone. Un classico che a me viene in mente, una volta me l'hanno anche chiesto, ad esempio, mentre stavo facendo la spesa, quando compri tante di quella roba che le chiedono: scusi, ma lei è un ristorante?
0: Ah.
1: Io, no, guardi, in realtà non ho un ristorante, però si mangia.
0: Beh, oppure vedi, non so, alla cassa l'insalatina, oppure la carne
1: super fit,
0: esatto, sì, e lì ti immagini, magari può essere una persona che va in palestra,
1: un atleta,
0: oppure magari che girava verso San Valentino quella foto sui social.
1: Quale?
0: Dove c'era una persona che ha messo sul nastro della cassa una rosa rossa, dei cioccolatini, e poi si è anche organizzato per il dopo.
1: Con cosa si è organizzato? No, diciamolo, con cosa si è organizzato dopo?
0: Questo non bisogna specificarlo, bisogna lasciare parlare l'immaginazione.
1: Sì, perché comunque per capirlo ci vuole una laurea.
0: È quella di Coez.
1: Vedi.

0: La voce è quella di Antonello Venditti con Notte prima degli esami.
1: Poco fa parlavamo di guardare che cosa uno compra al supermercato, immaginarsi la sua vita. Anche Marco da Milano lo conferma.
0: Vero, l'ha confermato, anche lui lo fa al supermercato, guardare la spesa, insomma, delle persone che ha davanti per capire qual è la loro personalità.
1: Marco, visto che siamo nella stessa città, gentilmente facci sapere al 331-995-0095 quali supermercati frequenti, così non facciamo brutte figure, noi non veniamo.
0: Tutti in Viale Papiniano, andiamo a trovarci lì, che non si sa mai. Comunque, famoso anche con l'ananas, quella storia lì.
1: Sono le 16:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: 5 subitaliani morti alle Maldive, deceduto anche un militare impegnato nelle ricerche. Secondo i media sarebbe stata aperta un'indagine sul superamento del limite dei 30 metri. E poi vertice tra Stati Uniti e Cina. Trump spaventa Taiwan: non faremo 15.000 km per andare in guerra a Taipei, siamo una nazione indipendente. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran, il regime annuncia l'avvio di colloqui con l'Europa per il transito dello stretto di Hormuz, prorogata la tregua in Libano. Dopo 3 giorni di pesanti attacchi russi, Zelensky minaccia rappresaglie contro l'industria di Mosca. Viaggio di Sky TG24 nell'estrema destra Ucraina. L'omicidio di Bakary Sakho a Taranto, indagato per favoreggiamento, il barista da cui la vittima cercò rifugio. Terminato l'interrogatorio del 22enne, fermato giovedì scorso. Drammatico naufragio a Lampedusa, morta una bambina per ipotermia subito dopo lo sbarco. Sull'isola sono stati portati in salvo i 55 migranti a bordo del barcone. Internazionale di tennis, nel pomeriggio Sinner e Medvedev torneranno in campo per completare la semifinale sospesa ieri a causa della pioggia. Chi vince affronterà Ruud in finale. MotoGP Catalogna, Alex Marquez su Ducati e il team Cresini vince la gara sprint. Serie A domani, la penultima giornata, alle 12 il derby di Roma e le sfide Champions.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: perché è vero che tutti vogliono viaggiare in prima, ma evitiamo di creare delle fastidiose code comunque lungo tutte le autostrade italiane. Mettete anche la seconda, la terza, la quarta. Se proprio serve la quinta, metti la sesta in autostrada, va bene, poi basta.
1: Devo parlare?
0: Ma se vuoi, se no tranquillo, non è che...
1: Scherzo.
0: Va bene, va bene.
1: Scherzo. No, c'è un concetto di questa canzone dell'Iga che secondo me crea un po' le due squadre, no? Perché lui dice tutti con il posto finestrino.
0: È bello.
1: Sì, però secondo me dipende dalle fasce di età. Perché
0: capito.
1: Il posto finestrino, a prescindere che sia la macchina, quello è, quindi
0: sì,
1: per
0: quello
1: che
0: esatto.
1: puoi scegliere. Però treno piuttosto che aereo, c'è qualche altro mezzo di trasporto che ha la scelta? No,
0: non mi viene in mente.
1: No?
0: L'autobus, volendo anche l'autobus, magari sui lunghi viaggi. Sì,
1: esatto, sì. Quindi finestrino finché magari sei piccolo oppure giovane adulto, perché ti metti lì, guardi fuori, ti perdi un po' nei pensieri, fai le foto. Ma andando avanti con l'età, quando si hanno poi delle necessità, è meglio sempre il posto corridoio, secondo me. Sono sicura che qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice è d'accordo.
0: Il posto corridoio, secondo me, è esattamente il posto dei timidi, perché non vogliono fare alzare la persona che sta a fianco a loro, soprattutto perché magari non si conosce, si dà fastidio e tutto, perché tu ti devi alzare e uscire, poi devi farlo rialzare per rientrare. Magari lo fai più di una volta su un viaggio lungo, quindi tendenzialmente.
1: Oppure è il posto di chi ha delle necessità.
0: Delle necessità. Allora, noi parliamo delle vostre necessità per la prossima ora. Siamo Laura Gian ed Edoardo Prelle, proprio qui a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: Olli Giuli, quei ricordi là che ci portiamo spesso da tante esperienze che possono essere più o meno positive, sicuramente sono bei ricordi quelli che magari ci possiamo portare dai viaggi. Prima parlavamo della questione scelta del posto finestrino oppure posto corridoio e c'è arrivata una testimonianza.
1: Proprio al 331-995-0095 ci scrivono: guardate, io ormai non guardo più il posto finestrino perché ormai appena mi siedo dormo. Federica, ti capiamo.
0: No, citiamo testualmente come si è firmata perché è fantastica.
1: Esatto. Vai. Citata lei da sola.
0: La leggiamo.
1: Federica Terrona, che vive al nord.
0: Fantastica.
1: Ha fatto tutto lei comunque. Non lo diciamo assolutamente noi. Grande Federica.

0: 88 sa di felicità.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianni.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
20: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
20: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
21: E tu hai già segnato le date?
22: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
21: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
22: Special guest Clara.
21: Prepara le valigie e parti anche tu.
22: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
21: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
22: Perché chi è bravo si vede.
21: Ci vediamo là.
23: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: prima la canzone con cui Ron e Tosca sono saliti sul podio, sul gradino più alto del Festival di Sanremo del 1996, una perla musicale, Vorrei incontrarti fra 100 anni. Questo è il sabato pomeriggio di Radio Italia Solo Musica Italiana, è il pomeriggio dopo
1: quello che è successo ieri sera, per essere precisi, era il Radio Italia Live, il concerto Piazza Duomo a Milano, le nostre emozioni comunque ve le abbiamo già raccontate, ma non smettiamo proprio perché...
0: No, perché vogliamo vivere di ricordi per i prossimi 10 anni,
1: fino a poco, perché arriveremo anche a Palermo comunque a fine di giugno, quindi parliamo di quella che è stata la serata di ieri. C'è stato anche il lancio del nuovo singolo di Elisa, l'ha cantato proprio sul nostro palco e adesso lo ascoltiamo insieme in live in radio. Lei è Elisa e si chiama Amore, la canzone. La divina.

0: possiamo andare dove vuoi, Giova, guarda, senza problemi. Giovanotti, ti porto via con me a Radio Italia, solo musica italiana, dove adesso è il momento di parlare di problemi legali. Non proprio problemi, ma sicuramente cose che succedono in un mondo dove ormai sembra regnare l'intelligenza artificiale.
1: Sembra, esatto, perché non tutti ancora si fidano.
0: Giustamente, però a quanto pare, proprio parlando del legalese, ovvero la lingua degli avvocati, che molto spesso è complicata, contorta, ci arriva in aiuto l'intelligenza artificiale con un esperimento fatto in America che secondo me è particolare, perché prendendo un campione di più o meno 300 persone e mettendogli davanti una serie di risposte a problemi legali a cui le persone dovevano scegliere e capire quale fosse la più facile, la più affidabile anche, le persone hanno scelto in grandissima percentuale le risposte date all'intelligenza artificiale, senza sapere che però le avesse date l'intelligenza artificiale.
1: Ma probabilmente perché magari spiegavano in maniera un pochino più comune, con parole più semplici forse, sì, certe questioni.
0: Esattamente così, proprio per quello, ma non soltanto, perché comunque anche pensare alla tecnologia rispetto a una persona, no, porta un po' più all'imparzialità piuttosto che anche all'essere neutrali rispetto a delle questioni dove poi l'avvocato ovviamente lo paghi per fare quello.
1: E certo,
0: no?
1: Perché se ci sono dei professionisti, chiaramente.
0: Ma infatti ricordiamo che comunque affidiamoci a dei professionisti quando servono queste cose.
1: E andiamo lì, gli diciamo:

0: Dall'unione musicale di Madame e Marrakech non poteva che uscire una canzone che spacca.
1: Volevo capire con Marrakech, perché giustamente le cose vanno capite in due. Uno chiede, l'altro risponde. E la soluzione è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Datroni, fino al 20 maggio, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 € salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Il supermercato è in chiusura!
11: Abbiamo dimenticato l'acqua!
12: Vado io!
13: Sì, ma leggera, eh?
14: Poco sodio, mi raccomando!
13: Sì, però anche per i più piccoli.
12: Quindi, acqua Eva per tutti?
15: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
16: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni.

0: Versioni della grande musica italiana dal vivo.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Torpi Celesti, anche Giorgia ci ha incantato ieri sera, anche lei ha fatto parte del cast di Radio Italia Live, il concerto versione Milano, e dopo essersi esibita ci ha anche raccontato un po' di quali sono i prossimi progetti che la riguardano.
1: Se diciamo G-Summer c'è già una spiegazione a questa cosa, perché il nome del suo tour estivo nelle bellissime location appunto che toccherà durante tutto il tour, ci sarà una ripresa poi anche a settembre-ottobre per quanto riguarda invece i palazzetti. Si chiamerà Last Call lo spettacolo e tra l'altro, bell'insight anche questo, suonerà anche all'Arena Santa Giulia di Milano, che è nuova di zecca, l'hanno provata un paio di artisti emergenti, tra l'altro. Nuove promesse.
0: Emergenti di uno da più di 30 anni, l'altra da più di 10, quindi.
1: Ironia.
0: Esatto, certo. Giorgia si è detta proprio molto emozionata di esibirsi all'Arena Santa Giulia di Milano, perché è già stata inaugurata appunto da questi due artisti.
1: Parliamo di Ligabue ed Annalisa, ovviamente anche lei ha sentito dire dal pubblico che è un posto meraviglioso anche dal punto di vista dell'acustica, che diciamo è importante per un cantante, anche quello fa oltretutto.
0: È fondamentale. Da Piazza Duomo di Milano passiamo a un'altra piazza importantissima e molto conosciuta, si chiama Piazza Grande, è Bologna ed è la città dell'immenso e indimenticabile Lucio Dalla.

0: Stelle, la voce di Geolier accompagnato da quella di Laura Gianni negli studi di Radio Italia, solo musica italiana, con un suo concerto privato.
1: Proprio perché dobbiamo andare via.
0: Punto, è arrivata già la nostra Francesca Amendola, pronta,
2: ciao,
0: tutta leggiata con
2: ciao,
0: noi.
2: Laura, ciao, ciao Edoardo, devo dire che la ciao. Frase è perfetta per appunto salutare e scambiare microfoni. Va bene, io sono ancora in versione live, sono praticamente ancora in Piazza Duomo, come
0: spiegando,
2: ieri sera, uguale.
0: Come si chiama questa cosa che hai in mano? È una sorta di...
2: È un tubo dove c'è scritto
0: Radio Italia.
2: Un tubo luminoso che davano, beh, chi c'era ieri in piazza lo sa, che appunto lo davano, quindi tantissimi e tantissime in piazza lo agitavano, e ha anche tre tipologie di colori.
1: Beh, certo, sono i colori di Radio Italia sulla musica italiana.
2: Però
1: quindi sul giallo che sfuma il rosso, che sfuma il blu, mi sto girando intanto che guardo il logo.
0: Anche armocromista.
2: Varia anche il ritmo del colore che si muuove, quindi tutti a destra, tutti a sinistra.
1: Mi scusi, adesso non vorrei. Siamo professionisti qui, quindi.
0: Certo, sempre
2: dal caso. E quindi niente, quindi fra poco, ecco, magari facciamo una storia così lo facciamo vedere.
0: È giusto lasciarvi allora con Francesca Amendola per le prossime due ore. A proposito dei professionisti della radio, un grazie a Lidia Tarsitano in regia che non vede l'ora che noi ce ne andiamo
1: perché
0: a casa,
1: andiamo.
0: Giustamente. In redazione Simone Bernardi, appuntamento a domani.
1: Ciao a tutti, sono alle 17:02.

Perdono Tiziano Ferro con Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon weekend anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Ritrovo in regia Lidia Tarsitano. Ma cosa ci fai qua? Ti piace tanto il pomeriggio? Anche tu team pomeriggio del weekend, molto bene. Abbiamo Simone Bernardi in redazione e poi Edoardo e Laura, no, che prima con cui ci siamo scambiati cuffie, microfono e ovviamente la musica che continua per voi e tanto altro, ma insomma erano proprio loro due che hanno fatto l'animazione, il pre-show prima del nostro Radio Italia Live, il concerto ieri sera. Abbiamo il cuore ancora lì, siamo tutti quanti lì, e quindi io, che sono furba, voglio dire, se per caso ve li siete persi, erano proprio loro due e voglio rinnovare i complimenti. Ieri li faccio domani quando magari chiacchieriamo di nuovo insieme. Tra l'altro, a proposito di colori, di luci, per appunto fare anche come parte del pubblico l'animazione al concerto, devo dire che noi ci abbiamo dato dentro. In particolare di ieri sera vorrei salutare quella persona col cappellino rosa che c'era in piazza Duomo. Sicuramente adesso sì, sono io. Va bene, torniamo proprio a ieri sera e lo facciamo con la musica di Arisa. E Arisa ieri sera ha cantato questo singolo che stiamo per

0: ascoltare sul palco di Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano. Voi c'eravate, eccola qua, Arisa Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Vieni qui, la canzone di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Alla ricerca della qualità.
18: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
19: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
18: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
20: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
21: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
22: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
23: E le focaccine ai piselli della Romagna?
24: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
25: Amore, poi il mutuo?
26: Tesoro, il mutuo non è semplice.
25: Ma su Idealista?
27: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
28: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. E mangio pane.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo traffico bloccato causa misure di sicurezza sullo svincolo di Palermo. In Calabria, statale 106 Ionica, tratto chiuso per presenza alberi sulla carreggiata tra l'incrocio Camigliano e l'incrocio di Mirto Crosia, statale 531 di Cropalati. In Toscana, sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle, lavori di manutenzione tra Ruffolo e prima dello svincolo Casetta-Monte Aperti. In Abruzzo, sulla statale 81 Picena-Prutina, ci sarà senso unico alternato dalle 6 del 18 maggio alle 18 del 5 di giugno tra l'incrocio Reginaldo e l'incrocio Fara-Filio Rumpetri, strada statale 263 di Val di Foro. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 8 del 18 maggio alle 17 del 19 di giugno tra l'incrocio di Purello e l'incrocio Villa Col dei Canali. In Umbria, sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7 del 18 alle 18 del 29 di maggio sull'incrocio Castiglion del Lago. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

questo finale e questa combinazione di voci. Cattive abitudini, questa è la nuova collaborazione firmata Mace con Salmo e con la Pesce, che ascoltate qui su Radio Italia Solo Musica Italiana da ieri, e gli artisti lo avevano fatto ascoltare in anteprima alla data sold out al forum di Assago lo scorso 30 aprile. Quindi questo mix strofe taglienti di Salmo, le atmosfere sognanti e del leggerissimo ritorno.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: dal 1878, sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono

0: sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa in

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Italia, solo musica italiana. Buon weekend, che vi dico invece io. Salutiamo i ragazzi che da Pietrarsa ci mandano una foto, sole, un cielo azzurro. Ragazzi, complimenti, buon weekend a tutti. A proposito di musica nuova, ci ascoltiamo la nuova canzone, il nuovo singolo di Rama, pubblicato proprio ieri, brano che arricchirà la scaletta del primo concerto dell'artista a San Siro, fissato per l'11 giugno, si intitola Cabana.

Casa mia, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Allora torniamo a ieri sera, anche perché ci andiamo a riascoltare una canzone di Tommaso Paradiso che si è appunto esibito ieri sera sul palco di Piazza Duomo in occasione del nostro Radio Italia Live, il concerto a Milano. E nel backstage, durante l'intervista a Tu per Tu, che ve lo ricordo la trovate completa sul nostro sito radioitalia.it, allora lui ha risposto ai complimenti che gli ha fatto Jovanotti. Infatti lui, Jovanotti, ha detto: "I Romantici sarà una canzone che ascolteremo ancora tra 30 anni. E Tommaso Paradiso ha spiegato che Lorenzo è uno di quegli artisti che ha fatto più canzoni che poi sono rimaste nel tempo, e ha detto: "Una di cui sono davvero innamorato è Chissà se stai dormendo", e poi ha confessato che gli piacerebbe tantissimo scrivere una canzone per Jovanotti. Chissà, attendiamo subito Tommaso Paradiso. Questa è I Romantici.

con queste sonorità davvero rilassanti. Gente distratta, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana, lo so, sono le 18:16 e voi già state pensando all'aperitivo. Allora vi racconto una storia, questa è molto interessante. Allora, le più autorevoli classifiche internazionali lo hanno confermato: il Negroni è ancora il cocktail più bevuto al mondo, dai cocktail bar di New York fino a Tokyo. Insomma, il drink made in Italy è ancora il più amato, e la storia del Negroni inizia a Firenze. Tra il 1919 e il 1920 il conte Camillo Negroni, abituato a lunghi soggiorni londinesi e anche negli Stati Uniti, decise che il solito americano fosse troppo leggero, e allora chiese a un barista della città una correzione decisamente energica: sostituire la classica spruzzata di seltz con una generosa dose di London Dry Gin, gin secco, bello, a bomba. Ecco. Altra novità fu poi la sostituzione della scorza di limone con una fettina d'arancia. Nacque in quel preciso istante l'americano alla maniera del conte Negroni. Il segreto di questo trionfo risiede in un perfetto e democratico equilibrio di contrasti, dove la secchezza del gin sposa la dolcezza botanica del vermouth rosso e la nota amaricante del bitter. Questa notizia è fantastica, vi ho fatto venire voglia, ma soprattutto amaricante, questo aggettivo cosa vi ricorda? Intanto vi lascio gustare la canzone di Elisa, Amore è

0: se faccio scattare una foto.
1: Amore è la canzone di Elisa su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante. È quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 8 sa di felicità.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
10: Paoletta
9: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone di Irene Grandi, La tua ragazza sempre, su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Calabria sulla statale 109 bis della Piccola Sila, rallentamenti, presenza alberi sulla carreggiata. Dopo l'incrocio Madonna di Termine, prima dell'incrocio Sant'Antonio, statale 19, quater delle Calabrie. In Lombardia, statale 36, lago di Como dello Spluga, rallentamenti causa incidente prima di Nibionno, statale 342 Briantea e dopo l'incrocio Briosco, direzione Monza, statale 527 Bustese. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, senso unico alternato causa operazioni di rimozione mezzo pesante incidentato sull'incrocio di Canaro. Nelle Calabrie, a due autostrada del Mediterraneo, il vento è forte tra lo svincolo di Laino Borgo e quello di Sibari. In Piemonte, sulla statale 457 di Moncalvo, ci sarà senso unico alternato. Lavori dalle 8 del 25 alle 18 del 28 maggio, tra l'incrocio Pozzo Sant'Evasio e l'incrocio di San Giorgio. In Lombardia, statale 11, Padana Superiore, rallentamenti, incidente sulla rotatoria Antegnate, statale 498 Soncinese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Onde nella versione remix Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da

0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella!
3: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.
11: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

la versione di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ho visto, è inutile che fate finta, vi è venuto quel movimento, quando ti senti il movimento che ti prende, il ballo che ti prende, il demone del ballo non gli si dice di no, è vero o no? E quindi insomma va tutto bene, ma anche se sei un futuro ministro ed è quello che è successo sicuramente tra le notizie, tra i video, tra i meme insomma di questa settimana, a Budapest il futuro ministro della salute Egedus è tornato di nuovo virale con il suo celebre ballo. Lo aveva già fatto vedere, ma è tornato di nuovo perché intanto qualche settimana fa aveva letteralmente rubato la scena durante i festeggiamenti di piazza subito dopo i risultati elettorali. Si era lanciato in passi di danza, io non direi poco convenzionali, direi creativi, cioè proprio lui si è lasciato davvero andare. Se cercate online, se ancora non l'avete visto, guardatelo perché è veramente un capolavoro, è un gran ballerino, gran coordinamento, proprio secondo me ha anche un potenziale secondo lavoro. A lui poi si sono uniti anche gli altri membri del partito, insomma hanno seguito un po' la sua coreografia. L'importante è lasciarsi andare quando senti la musica, quando sei felice, ma ballate perché no. Dal ballo scatenato del futuro ministro però io passerei alla calma metafisica. Questo è il titolo del nuovo singolo di Ermal Meta, che ha scritto il brano, la produzione di Dardust, con cui aveva già collaborato per la sanremese Stella Stellina. Questa è Calma Metafisica.

Black Nirvana e Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. A chiudere, io vi auguro una fantastica serata, ci ritroviamo domani, grazie mille a Lidia Tarsitano in regia. Torni anche domani, tesoro, ma che cara, ti è piaciuto talmente questo pomeriggio del weekend, bravi anche voi. Fatemi sapere come va questa serata, poi domani domenica avremo un sacco di cose da condividere. Saluto e ringrazio anche Simone Bernardi in redazione, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Fermato l'uomo che ha investito alcuni pedoni a Modena e ha coltellato un passante. 7 feriti, 2 gravi, un soccorritore a Sky TG24. Mi ha dato 2 fendenti, poi l'abbiamo bloccato. Alle Maldive ha perso la vita un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Il tour operator non sapeva della discesa oltre 30 metri. Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Dopo il summit con la Cina si riaccende la tensione su Taiwan. Taipei rivendica la propria sovranità. Per i media iraniani alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran su Hormuz. Italia pronta a contribuire appena ci saranno le condizioni, dice la premier Giorgia Meloni. Nel Regno Unito è partita la corsa alla leadership laburista. Streeting conferma la candidatura. Londra divisa in due, in piazza l'estrema destra e propaganda. L'omicidio del bracciante a Taranto, accusato di favoreggiamento. Il proprietario del bar in cui Sacco si era rifugiato, il 22enne fermato insieme ad altri 5, si dice estraneo. Gli internazionali di Roma, dopo l'interruzione ieri per pioggia, Sinner batte Medvedev e vola in finale dove sfiderà Ruud, in finale anche Bolelli Vavassori nel doppio. MotoGP Catalogna, Marquez sulla Ducati del team Gresini vince la gara sprint Serie A. Domani alle 12 il derby di Roma e le sfide Champions Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
5: Buon sabato sera, bentrovati!
6: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi, Savi Montieri e Cici, e salutiamo in regia Lidia Tarsitano. Ciao Lidia!
5: Ciao Lidia! Ciao. Buonasera Cici!
7: Buonasera, ciao Lidia, buonasera a tutti cari piccolini, e anche questa sera siamo pronti per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
5: Nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.
8: Sdraiato a

0: posto e segnati sti nomi.
1: In questi giorni sui giornali abbiamo letto la notizia di un cliente che a Venezia ha pagato ben 250 euro un piatto di linguine all'aragosta. Spesso capita nelle città d'arte di pagare dei conti un po' più salati rispetto a località meno turistiche, ma in questo caso la cifra è parsa un po' sproporzionata al punto che il cliente ha anche denunciato il tutto all'associazione consumatori.
2: E dato che a Venezia ha un ristorante il nostro Alessandro Borghese, Max, proviamo a chiamarlo?
3: Proviamo, ma dici che è successo nel suo di
2: ristorante. Potrebbe essere. Sentiamo, ciao Alessandro.
4: Ma buongiorno a voi.
3: Ciao.
4: Scusate solo un attimo che sto pagando un mio fornitore.
2: Quando?
4: Ecco, tenga. 15.550 e 50 centesimi.
2: Oh mamma.
4: Non mi ha tolto manco i 50 centesimi, ma che te possino. Voto 3.
3: Beh, una bella spesa.
2: Scusa Alessandro, visto che stiamo parlando di prezzi, siamo curiosi di sapere quale fornitura hai appena pagato.
4: Ergasolio. Ho fatto il pieno al SUV e sul prezzo purtroppo non posso manco ribaltare la situazione. Posso solo confermare.
3: Cioè 15.000 euro di pieno.
2: Va bene che il gasolio costa, però.
4: Secondo voi perché quel signore ha pagato così tanto l'aragosta?
3: Per il trasporto?
2: Perché l'aragosta viene da lontano, dici?
4: Ma no, quella era un'aragosta pescata al porto di Marghera. Hai visto quanto petrolio c'è nel porto di Marghera? Passano le navi, le petroliere, ci sono gli scarichi delle raffinerie. Se tu prendi un'aragosta e la spremi, esce petrolio. Con una frittura ci fanno il pieno alla macchina.
3: Ma no.
2: Alessandro, dici che è per quello allora che un piatto di linguine costa 250 euro?
4: Beh, c'è da dire che risparmi sull'olio di frittura. Non devi metterlo, se lo portano già i pesci da casa.
2: Ma va bene. Senti, ma tu sai dirci in quale ristorante è capitato questo fatto?
4: Ma quale ristorante? Era il benzinaio e con la tessera punta ho portato a casa la pirofila dove c'erano dentro le linguine. Voto 10.
5: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, sono Musica Italiana. Con noi questa sera c'è Roberto. Ciao.
1: Beh, è un piacere veramente essere con voi, che ogni volta dipingete del buon umore proprio.
0: Grazie.
1: A proposito di pittori, sì, ho per voi una frase del grande Pablo Picasso, che dice: il senso della vita è quello di trovare il vostro dono, lo scopo della vita è quello di regalarlo.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su...

0: Bandelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3 per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€ nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 16 Adriatica, rallentamenti sull'incrocio Palese, strada statale 16 Adriatica in direzione incrocio Padova. In Calabria, statale 109 bis della Piccola Sila, rallentamenti per presenza alberi sulla carreggiata dopo l'incrocio Madonna di Termine, statale 109 raccordo e prima dell'incrocio Sant'Antonio, strada statale 19 quater delle Calabrie. Sempre in Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, il vento è forte tra lo svincolo di Laino Borgo e quello di Sibari. In Piemonte, sulla statale 457 di Moncalvo, ci sarà senso unico alternato, causa lavori in corso, dalle 8 del 25 alle 18 del 28 di maggio tra l'incrocio Pozzo Sant'Evasio e l'incrocio di San Giorgio. In Lombardia, sulla statale 11 Padana Superiore, possibili rallentamenti presso la rotatoria di Antegnate, strada statale 498 Soncinese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: arrivato un messaggio sempre sui sogni che sembra essere scritto da Fantozzi. Io lo leggerei con la voce di Fantozzi.
1: Allora, sì, io qualche mese fa ho sognato una presenza che non ho identificato. Mi ha fatto un segno di croce e detto una data, giorno, mese e anno.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Corri da Troni!

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Adesso dobbiamo collegarci. Sì, sì, ci dobbiamo collegare con Matteo Renzi. Ciao Matteo, dove sei?
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
0: Ti trovi a?
1: A Londra, e Londra vuol dire?
0: Re Carlo.
1: Arlo? Arlo.
0: Cosa succede?
1: No. Dai, Carlo.
0: Scusate. Sua maestà?
2: Scusate, Carlo. Ma sono...
0: Dov'è?
2: Sto indossando l'armatura.
0: No.
2: Appartenuta a Enrico VIII.
0: Sì, sì. Vabbè, ma...
2: Tra l'altro mi va pure larga, lui indossava l'ottava.
3: Ascolta, si alza.
2: Ah, devo alzare l'elmo.
0: Sì, sì,
2: scusate.
0: Sì.
4: Eccomi qua, buongiorno.
0: Ah, ciao. Buongiorno. No, la sentiamo meglio adesso.
4: Sapete, io al mattino, a me piace indossare queste cose al mattino appena sveglio. Per sì. Stare comodo.
0: Sì.
4: C'è chi mette la vestaglia, io metto le armature degli antenati.
2: Non vogliamo sapere.
0: No, no.
4: Sono reduce sì. Da questo evento benefico, sì. Il King's Trust Awards.
0: Come? Il King's
4: Trust Awards.
2: Beh sì, ma non richiederglielo.
0: Ah no, perché tu sei lì con lui. Sì. Quindi... ti fa la doccia.
4: Si è tenuto quest'anno alla Royal Albert Hall.
0: Sì.
4: Ci sono stati ospiti d'onore George Clooney e sua moglie Amal.
0: Ah, sì, sì.
4: Appena l'ho vista ho detto Amal, pazza inter Amal.
0: No. Cosa no. C'entra?
4: Quello che mi chiedo anch'io, ma mi è venuto spontaneo.
0: Tifoso interista lei? No,
4: no, no, no. Tifo inter, ma ho visto Amal e mi è venuto da dire così.
2: È la prima cosa che ti
0: sì, sì.
4: È la prima cosa che mi è venuta, infatti mi hanno tutti visto male.
0: Direi
4: bellissima, era vestita tutta d'oro.
1: Sì.
4: Infatti George Clooney aveva gli occhiali scuri perché sì. Brillava in un modo straordinario.
1: Sì,
4: sì. Alla fine della serata sì. Ci ha consegnato il suo abito tutto d'oro e l'abbiamo portato nella Torre di Londra conservato insieme ai gioielli della corona.
0: Bello.
4: Ah, oggi
0: sì.
4: Sarà da voi la mia unica nuora Kate.
1: Ma non è l'unica.
0: No, non è l'unica.
1: C'è Meghan.
0: Ha ragione Matteo.
4: Oggi sarà da voi Kate. Sarà a Reggio Emilia alla scoperta dell'eccellenza educativa sì. Reggiana sì. E della realtà del territorio diventate simbolo internazionale.
0: Sì.
4: Le ho già detto di salutarmi tutti gli amici di Reggio.
0: Sì. Sì.
4: Mia moglie Camilla è in cucina.
1: No.
0: È per questo che fa?
1: Non sei molto contento?
4: No, è in cucina perché sta facendo un maldestro tentativo di realizzare il pranzo di oggi. Perché
1: tu?
4: Oggi ho mandato tutti i cuochi in vacanza. Non so cosa verrà fuori.
1: Quindi...
4: vabbè, vorrà dire che insieme allo zio Nicolas andremo al pub che c'è qui fuori al Buckingham Palace vestiti tutte e due con l'armatura.
0: Ma che bello.
4: Insieme piuttosto che mangiare quello che fa Camilla.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
12: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram.

0: Colleghiamoci con Yannick Sinner.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Yannick.
1: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Ambren e poi Age Vinten.
0: Hai battuto Popirin.
1: Sì, è stata una partita molto difficile.
0: Sì, è finita subito anche quella.
2: Dopo 66 minuti.
1: Sì, esatto, 66 minuti. 6 minuti in più perché c'era mia mamma che dalla tribuna mi gridava: Yannick, tu non hai stirato la polo, vai in giro come un barbone.
0: Perché li stiri da solo le cose.
2: Ma non te li stirava Helmut.
1: Mi fa sempre queste raccomandazioni di non sudare troppo.
0: Sì, ma tanto non sudi tanto.
2: Ha ragione.
0: Un'ora. Cioè, addirittura c'è gente che si lamenta che dura troppo poco
1: il tuo
0: incontro.
1: Beh, mi hanno paragonato a Tyson.
0: È vero,
2: sei micidiale.
1: Sì, però io non mordo orecchie. No, certo.
0: E incontrerai Pellegrino che ci aveva già affrontato un po' di anni fa, nel 2019.
1: Sì, vero,
0: e lo avevi asfaltato.
1: L'ha dichiarato lui. Sì, era stata una partita un po' a senso unico. Però ieri l'ho visto giocare. Ha fatto un ottimo tennis.
2: È migliorato.
1: Sarà
2: migliorato.
1: Davvero un bel derby con Pellegrino.
0: Ah, quindi lo dici che è un derby?
1: Sì, è un derby.
2: È un derby.
1: Sì, sì. E speriamo che vinca il numero uno, diciamo.
0: Che si sa già chi è, ovviamente.
2: Lo sappiamo benissimo.
0: Yannick, in bocca al Lupen.
1: Viva il Lupen!

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge e ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
16: Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: stata la festa della mamma, ovviamente i nostri auguri vanno a tutte le mamme. E visto che è una festa che si celebra in tutta Europa e in molti altri paesi del mondo, sappiamo che Bruno Vespa addirittura dovrebbe fare uno speciale di Porta a Porta. Max, proviamo a chiamare Vespa?
1: Ma Anto, davvero a quest'ora dici?
0: Ma che sì, sarà già lì, vedrai.
2: Sì, ci sono.
0: Eccolo.
2: Ci sono. Buonasera, ci siamo e stiamo preparando questo speciale di Porta a Porta che riguarda l'importanza che ha la figura della mamma all'interno della famiglia e lo intitoleremo Di mamma ce n'è una sola.
0: Beh, scusi, ma è un po' banale come titolo.
2: No, è che siamo riusciti a trovare una sola mamma che poteva partecipare alla trasmissione. Volevamo averne di più, ma erano tutte impegnate. Per quello, questa sera Di mamma ce n'è una sola, però pensate che la mamma che ha vinto i campionati mondiali di mamma, la prima in assoluto, la signora Mirella.
0: Scusi Vespa, ma cosa sono i campionati mondiali di mamma?
2: Beh, è un campionato in cui le mamme devono esibirsi in varie prove, tipo il lancio della ciabatta, lo schiaffo di rovescio a una mano come nel tennis o a due mani con la mossa della farfalla.
0: Aia, che male.
2: E poi il combattimento con il mattarello tra madri e nuore.
0: Pure.
2: Pensate sì che al lancio della ciabatta la signora Mirella è riuscita a colpire il figlio da 35 metri di distanza, un record.
1: Beh, complimenti alla signora Mirella.
2: Sì.
0: Ma non sapevamo ci fosse addirittura un campionato mondiale di queste
2: poi,
0: cose.
2: Sempre per rimanere in tema, siamo riusciti a trovare la prima chat delle mamme di una scuola elementare. Pensate che è nata ben 25 anni fa ed è ancora attiva, ne fanno parte ancora 15 mamme.
1: Però no? Come? Dopo 25 anni i figli le avranno finite le elementari, no?
0: Di cosa parlano ancora in questa chat?
2: Scusa. Allora, sono 25 anni che non riescono a decidere chi farà la torta per il compleanno della maestra. Il problema è che la maestra ha ormai 98 anni e speriamo si decidano in fretta.
0: Sicuramente. Grazie Vespa!

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, sono musica italiana. Con noi c'è sempre,
1: cioè,
0: Roberto.
1: Sempre io. Con una frase stavolta di Irvine Welsh: metti via tutti quei vorrei e risolvi tutto con un posso.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
8: e di vincere, Antonella.
9: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
11: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
10: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
11: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
10: Ci vediamo là.
12: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: cambio la tua estate.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo

0: Insomma, questo finale di campionato ci riserverà davvero delle grandi emozioni e sorprese. A proposito di emozioni, Simone Inzaghi ha alzato il suo primo trofeo in terra saudita da quando la scorsa estate si è trasferito dall'Inter all'Al Hilal. Venerdì scorso la squadra da lui allenata ha vinto la finale della Kings Cup contro l'Al Khulud, imponendosi con il risultato di 2-1 grazie al gol dell'ex milanista Theo Hernandez. La gioia per la vittoria è stata resa però un po' amara da quanto accaduto al momento della premiazione. Inzaghi infatti è stato subissato di fischi quando il maxischermo lo ha inquadrato mentre passava davanti alla tribuna d'onore per la consegna delle medaglie. Max, che dici? Proviamo a farci spiegare direttamente da lui, da Inzaghi, il perché di questi fischi?
1: Ma guarda Enzo, per me possono essere anche fischi di approvazione. Che
0: potrebbe
1: dici?
0: Essere.
1: Magari sì.
0: Mister?
2: Spiace. Mi sa che non erano d'approvazione.
1: No.
2: Ma a quanto pare i tifosi non hanno ancora perdonato l'eliminazione della Champions League asiatica per mano dei catarioti dell'Al Sadd di Roberto Mancini.
0: Vuoi dire che se la sono legata al dito?
2: Eh sì, questo campionato qui non è come da noi, qui se perdi una partita te la fanno pesare di brutto.
1: Ma no.
2: Vi dico di sì. E poi continuano a scrivermi messaggi strani. L'altro giorno all'uscita del campo d'allenamento mi hanno fatto trovare la scritta Eternet Rap, no yes. Secondo voi è un incoraggiamento?
1: No Inzaghi, è che gli arabi scrivono da destra a sinistra.
0: Infatti guarda che hanno scritto sei un perdente.
1: In italiano.
2: Spiace. Allora sapete dirmi anche cosa significa quest'ultimo messaggio che mi è arrivato, che dice Inzaghi paicei aivadav.
0: Allora Inzaghi vada via i chap.
2: Ah, spiace.

0: pare.
1: Allora salutiamoci e salutiamo in regia Lidia Tarsitano. Ciao Lidia.
2: Ciao Lidia, ringraziamo anche Max Pirucci.
0: Grazie.
2: E Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci soprattutto a domani sera con il meglio delle buone nuove.
2: A domani sera alle 7 di sera, mi raccomando. Ciao.
0: Ciao.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: Nella location di Radio Italia manca un'ora alle 10 della sera.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Fermato l'uomo che ha investito alcuni pedoni a Modena e ha coltellato un passante. 7 feriti, 4 gravi e un soccorritore a Sky TG24. Mi ha dato 2 fendenti, poi l'abbiamo bloccato. La dinamica dell'incidente registrata dalle telecamere di sorveglianza, grazie a chi con coraggio ha bloccato il colpevole, le parole di Mattarella. Meloni, responsabile, risponda fino in fondo. Alle Maldive ha perso la vita un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Soccorritori a Sky TG24, lunedì la ripresa delle operazioni di recupero. Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Dopo il summit con la Cina si riaccende la tensione su Taiwan. Taipei rivendica la propria sovranità. Per i media iraniani alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran su Hormuz. Italia pronta a contribuire appena ci saranno le condizioni, dice Meloni. L'omicidio del bracciante a Taranto, accusato di favoreggiamento, il proprietario del bar in cui Sacco si era rifugiato. Il 22enne fermato insieme ad altri 5, si dice strani. L'internazionale di Roma, dopo l'interruzione di ieri per pioggia, Sinner batte Medvedev e vola in finale dove sfiderà Rud. In finale anche Bolelliva Vassori nel doppio. MotoGP Catalogna, Marquez sulla Ducati del team Gresini vince la gara sprint. Serie A domani alle 12, il derby di Roma e le sfide Champions a Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
14: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: conosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: 28 sa di felicità.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

tanti DJ italiani di musica italiana remixata. E partiamo con Volevo capire con Marracash, Madame e Marracash, questo è il remix di Socievole e Ada Wolf.

0: Radio Italia Party.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Laura Pausini e nel remix di Francesco Dimar in Radio Italia Party.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
1: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara, trucca. Australian Gold, da 40 anni leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali, info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: È sabato sera.

0: Starter Pack.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: senza te.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Dicono che

0: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti,
10: perché se non Deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sì.
1: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica che all'ascolto. È domenica 17 maggio 2026. I dadi da gioco più antichi al mondo risalgono a oltre 12.000 anni fa. Avevano solo due facce e venivano usati da gruppi di cacciatori e raccoglitori nativi americani verso la fine dell'ultima era glaciale, migliaia di anni prima che i dadi venissero prodotti nel vecchio mondo. E quanto emerge da uno studio dell'antropologo della Colorado State University che si chiama Robert Madden. Le testimonianze archeologiche dimostrano che gli antichi gruppi di nativi americani realizzavano deliberatamente oggetti progettati per produrre risultati casuali e usavano tali risultati in giochi strutturati migliaia di anni prima di quanto si pensasse in precedenza. Dunque i dadi sono nati così. Il 78% degli infortuni in monopattino è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose, o distrazione come l'uso del telefonino e del navigatore. Gli incidenti si concentrano nei mesi caldi, con un picco a settembre e il venerdì come giorno più critico. Alla guida 7 volte su 10 ci sono uomini, l'età media è di circa 30 anni e in meno dell'8% dei casi viene utilizzato il casco. Lo studio analizza per la prima volta in modo sistematico gli infortuni nel centro storico di Roma e mette in guardia da un impatto rilevante sui pronto soccorso. Ecologici e basso prezzo, negli ultimi anni i monopattini sono diventati per molti la seduzione e la soluzione per muoversi nel traffico, ma con un costo crescente in termini di salute pubblica. E questo pesa sul bilancio di tutti, Le conseguenze di un trauma cranico nei bambini e negli adolescenti non si limitano alla fase immediata, ma possono protrarsi nel tempo e manifestarsi con un peggioramento della salute mentale e dolore, quanto emerge da uno studio americano. La ricerca ha analizzato i dati di circa 300 bambini alla volta, fino ad arrivare a quota 33.000, una piccola parte dei quali, 1.195, aveva ricevuto in passato una diagnosi di trauma cranico. Questi ultimi, rispetto ai coetanei che non avevano subito traumi, avevano un rischio 3 volte di più alto di soffrire di ansia, un rischio doppio di avere depressione, addirittura 7 volte più alto di soffrire di mal di testa e 4 volte maggiore di depressione. Lo studio ha mostrato che le caratteristiche familiari possono contrastare questo fenomeno e dunque la famiglia è ancora una volta utile. La regina Elisabetta viene ricordata come icona di stile in una mostra inaugurata il 9 aprile a Buckingham Palace e aperta al pubblico fino al 18 ottobre, nel primo importante momento dedicato alle celebrazioni per il centenario della nascita della sovrana, festeggiato il 21 aprile. Si tratta di un evento senza precedenti dal titolo Queen Elizabeth II, Her Life in Style, che raccoglie una vasta collezione di circa 300 articoli, abiti iconici, borsette, cappellini immortalati in molte immagini e ancora gioielli, scarpe indossate da The Queen negli impegni istituzionali ma anche in privato. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Essere genitori è più difficile rispetto al passato. Si dice spesso, e pare sia proprio così, una percezione che hanno quasi 8 genitori su 10, quindi il 79,2%, e che in pratica non è cambiato.

0: cambiata rispetto al 2002, quando erano il 79,3. Ma negli ultimi 23 anni si è modificata la gerarchia delle motivazioni che rendono più gravoso questo compito. Al primo posto, per il 35,7% delle madri e dei padri, ci sono gli elevati costi economici necessari alla crescita di un figliolo. Erano il 22,5% nel 2002 e per il 18,4% i troppi impegni lavorativi che lasciano poco tempo da dedicare ai figli, ma erano il 20,3% nel 2002. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani, di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Amen.

0: supermercato è in chiusura!
1: Abbiamo dimenticato l'acqua!
2: Vado io!
3: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando!
3: Sì, però anche per i più piccoli!
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Corri da

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: abbiamo dimenticato l'acqua.
1: Vado io.
2: Sì, ma leggera, eh.
3: Poco poco sodio, mi raccomando.
2: Sì, però anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.